0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 4 maggio. Ariete, la luna amica assicura fortuna, avete entusiasmo e voglia di vivere, pronti a vivere ogni emozione. Con Mercurio in Toro è più facile incassare. Toro, è la giornata di Mercurio nel vostro segno, è il momento giusto per incassare, per concludere una compravendita. L'amore non vi entusiasma. Gemelli, Mercurio in Toro amplifica il vostro senso di insoddisfazione. Non sarete mai contenti di quello che vi viene offerto sul lavoro, anche in amore sarete diffidenti. Cancro, Mercurio passa in Toro e voi comincerete a sentirvi più sicuri delle vostre idee e dei progetti che volete realizzare. Anche in amore sarà più facile dialogare. Leone, la nuova posizione di Mercurio è insidiosa perché può togliervi un po' di energia mentale, anche se promette di rendere più solidi i vostri progetti lavorativi, ma dovete essere prudenti. Vergine, l'ottimismo diventerà la vostra arma in più, sarete più sicuri di voi stessi e non avrete difficoltà ad affrontare anche gli avversari più agguerriti. Ci vuole più presenza in famiglia. Bilancia, non dovrete più vedervela con Mercurio negativo, quindi inizierete a recuperare energie fisiche e mentali. Sul lavoro questa sarà una giornata produttiva. Scorpione, preparatevi a vivere una giornata conflittuale. Non riuscirete ad andare d'accordo con nessuno. A livello professionale cominciate a sentirvi sotto pressione. Sagittario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata interessantissima. Il vostro spirito d'avventura verrà soddisfatto. Sul lavoro c'è un'atmosfera rilassata. Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi molto meglio anche a livello fisico. Mercurio in Toro porta nuove energie mentali. La luna vi aiuta a fare chiarezza. Acquario, sarà una giornata molto interessante per l'amore e il lavoro, ma dovete cominciare a rivedere le spese. Presto dovrete intervenire sulla casa. Pesci, nel Toro inizia ad esserci una concentrazione di pianeti molto interessante. Si infittiscono i rapporti sociali. In amore, però, c'è sempre qualche tensione di troppo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca,

la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicholas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicholas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria, in giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago. Spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19, a bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Ellie Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 4 maggio. Ariete, la luna amica assicura fortuna, avete entusiasmo e voglia di vivere, pronti a vivere ogni emozione. Con Mercurio in Toro è più facile incassare. Toro, è la giornata di Mercurio nel vostro segno, è il momento giusto per incassare, per concludere una compravendita. L'amore non vi entusiasma. Gemelli, Mercurio in Toro amplifica il vostro senso di insoddisfazione, non sarete mai contenti di quello che vi viene offerto sul lavoro, anche in amore sarete diffidenti. Cancro, Mercurio passa in Toro e voi comincerete a sentirvi più sicuri delle vostre idee e dei progetti che volete realizzare, anche in amore sarà più facile dialogare. Leone, la nuova posizione di Mercurio è insidiosa perché può togliervi un po' di energia mentale, anche se

Promette di rendere più solidi i vostri progetti lavorativi, ma dovete essere prudenti. Vergine, l'ottimismo diventerà la vostra arma in più, sarete più sicuri di voi stessi e non avrete difficoltà ad affrontare anche gli avversari più agguerriti. Ci vuole più presenza in famiglia. Bilancia, non dovrete più vedervela con Mercurio negativo, quindi inizierete a recuperare energie fisiche e mentali. Sul lavoro questa sarà una giornata produttiva. Scorpione, preparatevi a vivere una giornata conflittuale. Non riuscirete ad andare d'accordo con nessuno. A livello professionale cominciate a sentirvi sotto pressione. Sagittario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata interessantissima. Il vostro spirito d'avventura verrà soddisfatto. Sul lavoro c'è un'atmosfera rilassata. Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi molto meglio anche a livello fisico. Mercurio in Toro porta nuove energie mentali. La luna vi aiuta a fare chiarezza. Acquario, sarà una giornata molto interessante per l'amore e il lavoro, ma dovete cominciare a rivedere le spese. Presto dovrete intervenire sulla casa. Pesci, nel Toro inizia ad esserci una concentrazione di pianeti molto interessante. Si infittiscono i rapporti sociali. In amore, però, c'è sempre qualche tensione di troppo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento... No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
9: Troppo Forti.
10: Hai capito?
11: Ho capito, sì. Mica succede. Let's go.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di dire. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 4 maggio. Ariete, la luna amica assicura fortuna, avete entusiasmo e voglia di vivere, pronti a vivere ogni emozione. Con Mercurio in Toro è più facile incassare. Toro, è la giornata di Mercurio nel vostro segno, è il momento giusto per incassare, per concludere una compravendita.

0: L'amore non vi entusiasma. Gemelli, Mercurio in Toro amplifica il vostro senso di insoddisfazione, non sarete mai contenti di quello che vi viene offerto sul lavoro, anche in amore sarete diffidenti. Cancro, Mercurio passa in Toro e voi comincerete a sentirvi più sicuri delle vostre idee e dei progetti che volete realizzare, anche in amore sarà più facile dialogare. Leone, la nuova posizione di Mercurio è insidiosa perché può togliervi un po' di energia mentale, anche se promette di rendere più solidi i vostri progetti lavorativi, ma dovete essere prudenti. Vergine, l'ottimismo diventerà la vostra arma in più, sarete più sicuri di voi stessi e non avrete difficoltà ad affrontare anche gli avversari più agguerriti. Ci vuole più presenza in famiglia. Bilancia, non dovrete più vedervela con Mercurio negativo, quindi inizierete a recuperare energie fisiche e mentali. Sul lavoro questa sarà una giornata produttiva. Scorpione, preparatevi a vivere una giornata conflittuale. Non riuscirete ad andare d'accordo con nessuno. A livello professionale cominciate a sentirvi sotto pressione. Sagittario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata interessantissima. Il vostro spirito da avventura verrà soddisfatto. Sul lavoro c'è un'atmosfera rilassata. Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi molto meglio anche a livello fisico. Mercurio in Toro porta nuove energie mentali. La luna vi aiuta a fare chiarezza. Acquario, sarà una giornata molto interessante per l'amore e il lavoro, ma dovete cominciare a rivedere le spese. Presto dovrete intervenire sulla casa. Pesci, nel Toro inizia ad esserci una concentrazione di pianeti molto interessante. Si infittiscono i rapporti sociali. In amore, però, c'è sempre qualche tensione di troppo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 4 maggio. Ariete, la luna amica assicura fortuna, avete entusiasmo e voglia di vivere, pronti a vivere ogni emozione. Con Mercurio in Toro è più facile incassare. Toro, è la giornata di Mercurio nel vostro segno, è il momento giusto per incassare, per concludere una compravendita. L'amore non vi entusiasma. Gemelli, Mercurio in Toro amplifica il vostro senso di insoddisfazione. Non sarete mai contenti di quello che vi viene offerto sul lavoro, anche in amore sarete diffidenti. Cancro, Mercurio passa in Toro e voi comincerete a sentirvi più sicuri delle vostre idee e dei progetti che volete realizzare. Anche in amore sarà più facile dialogare. Leone, la nuova posizione di Mercurio è insidiosa perché può togliervi un po' di energia mentale, anche se promette di rendere più solidi i vostri progetti lavorativi, ma dovete essere prudenti. Vergine, l'ottimismo diventerà la vostra arma in più, sarete più sicuri di voi stessi e non avrete difficoltà ad affrontare anche gli avversari più agguerriti. Ci vuole più presenza in famiglia. Bilancia, non dovrete più vedervela con Mercurio negativo, quindi inizierete a recuperare energie fisiche e mentali. Sul lavoro questa sarà una giornata produttiva. Scorpione, preparatevi a vivere una giornata conflittuale. Non riuscirete ad andare d'accordo con nessuno. A livello professionale cominciate a sentirvi sotto pressione. Sagittario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata interessantissima. Il vostro spirito d'avventura verrà soddisfatto. Sul lavoro c'è un'atmosfera rilassata. Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi molto meglio anche a livello fisico. Mercurio in Toro porta nuove energie mentali. La luna vi aiuta a fare chiarezza. Acquario, sarà una giornata molto interessante per l'amore e il lavoro, ma dovete cominciare a rivedere le spese. Presto dovrete intervenire sulla casa. Pesci, nel Toro inizia ad esserci una concentrazione di pianeti molto interessante. Si infittiscono i rapporti sociali. In amore, però, c'è sempre qualche tensione.

0: Di troppo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ogni giorno
3: musica.
2: Voglia.
3: Tutti i giorni
2: voglia di musica. Radio Domus Nobis.

0: grazie.
1: Grazie.
2: Grazie a tutti.
3: La prossima canzone è una canzone come tante di quelle dei Nomadi che parla di speranza.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago, spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19, a bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Ellie Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Prima web radio dei volontari della Protezione Civile. Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 4 maggio. Ariete, la luna amica assicura fortuna, avete entusiasmo e voglia di vivere, pronti a vivere ogni emozione. Con Mercurio in Toro è più facile incassare. Toro, è la giornata di Mercurio nel vostro segno, è il momento giusto per incassare, per concludere una compravendita. L'amore non vi entusiasma. Gemelli, Mercurio in Toro amplifica il vostro senso di insoddisfazione. Non sarete mai contenti di quello che vi viene offerto sul lavoro, anche in amore sarete diffidenti. Cancro, Mercurio passa in Toro e voi comincerete a sentirvi più sicuri delle vostre idee e dei progetti che volete realizzare. Anche in amore sarà più facile dialogare. Leone, la nuova posizione di Mercurio è insidiosa perché può togliervi un po' di energia mentale, anche se promette di rendere più solidi i vostri progetti lavorativi, ma dovete essere prudenti. Vergine, l'ottimismo diventerà la vostra arma in più, sarete più sicuri di voi stessi e non avrete difficoltà ad affrontare anche gli avversari più agguerriti. Ci vuole più presenza in famiglia. Bilancia, non dovrete più vedervela con Mercurio negativo, quindi inizierete a recuperare energie fisiche e mentali. Sul lavoro questa sarà una giornata produttiva. Scorpione, preparatevi a vivere una giornata conflittuale. Non riuscirete ad andare d'accordo con nessuno. A livello professionale cominciate a sentirvi sotto pressione. Sagittario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata interessantissima. Il vostro spirito da avventura verrà soddisfatto. Sul lavoro c'è un'atmosfera rilassata. Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi molto meglio anche a livello fisico. Mercurio in Toro porta nuove energie mentali. La luna vi aiuta a fare chiarezza. Acquario, sarà una giornata molto interessante per l'amore e il lavoro, ma dovete cominciare a rivedere le spese. Presto dovrete intervenire sulla casa. Pesci, nel Toro inizia ad esserci una concentrazione di pianeti molto interessante. Si infittiscono i rapporti sociali. In amore, però, c'è sempre qualche tensione di troppo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Maurillo, vieni qui, vieni qui.
1: Cosa vuoi?
0: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
1: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
0: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
2: Radio Domus Novas.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non avrai altro Dio al di fuori di me, spesso mi ha fatto pensare, genti diverse, venite dall'est, dicevano che in fondo era uguale.

0: quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore.
1: Ricordati di santificare le feste,

0: Grazie, tutta la band.
1: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago. Spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19, a bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Ellie Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Domus Novas.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
11: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

0: Allora c'è Manuel che dice praticamente, io di queste cose, sai Manuel, non ne so assolutamente nulla del tap, dei tap eccetera. Dice che lui ne ha fatto 3000 praticamente di tap e te li ho fatti, se arrivi a 5000 vai nei per te. Ah sì? Sai che io questo lo sapevo però, Infatti io non chiedo mai né tap, non chiedo assolutamente non chiedo nulla. Io lo tengo così, un canale per per far conoscere poi saluti e baci, ecco, TikTok, no? Però se mi dici che basta fare tap tap 5000 vai per te. Ah, ma pensa a te, è bella questa cosa.
1: Stai sicura?
0: C'è qualcuno che ha voglia di fare tap tap sopra il telefonino? Come si fa? Basta stack stack stack stack. Si batte sopra il telefonino. Piano però,
1: Quel sorriso.
0: Grazie naturalmente per chi lo fa,
1: Mi ha aperto il paradiso.
0: Ah, ok, aumentano le visualizzazioni. Sai che non lo sapevo?
1: Si dice che per ogni uomo.
0: Ah, ok, se batti sopra praticamente allo schermo saltano fuori i cuoricini. Più vai, cioè se arriviamo a 5000 praticamente la visualizzazione del canale è più arriva quasi a tutti, insomma, ecco. Va bene, dai, abbiamo l'ultima canzone prima dell'inizio di Saluti e Baci alla radio. Si chiama Gianluca Grignani e La mia storia tra le dita. Ciao a tutte le radio che sono già collegate con il nostro mega network.
1: Mentre te ti amo.
0: Yes! Più sono i tap, più viene messo in visualizzazione. Pensa a te.

30 secondi ancora e poi pronti, allacciate le cinture perché inizia ufficialmente saluti e baci alla radio. Cari amici, buon ascolto. Noi naturalmente vi aspettiamo al nostro numero di telefono 351 340 9220.

Ciao, sono Aldo da Imperia. Questa mattina scrollando ho trovato la vostra radio, che trovo bellissima perché proponete tutte queste musiche di una volta. Per noi Anta sono la vita, si ritorna indietro nel tempo. Io poi suonavo, per cui erano tutte musichette che suonavo, Miele, i Collage, insomma tutte le canzoni di quegli anni lì, bellissimi anni che oramai sono, non sono più paragonabili a questi anni di questa epoca. Non è più la stessa musica, non è tutto un mondo diverso, e sono felicissimo di avervi incontrati. Non sapevo di questa bellissima radio e continuerò ad ascoltarvi.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Quanto è bella! Oggi questa settimana sarà un po' corta, nel senso che venerdì non ci siamo, eh. No, no, no, no. Ci sarà il meglio di saluti e baci. Va bene? Perfetto, perfetto. Allora, come tutte le mattine iniziamo con i grandi successi. Questa settimana i grandi successi sono affidati a Enrica, che ci chiama da San Daniele del Friuli, dove c'è il prosciutto buono. Wow! Enrica, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno. Grazie per avermi affidato questa bellissima settimana, ma poi è bellissima in tutti i sensi questa settimana, perché si dice amala stamattina, più che certo. Buongiorno.
0: Io non l'ho detto, ma è vero, è vero, è vero. Oggi siamo tutti in festa, almeno noi interisti, no? Siamo in festa.
1: Sì, beh, tanti non penso che festeggino tanto.
0: Ma ieri sera sono andato avanti fino a tardi, penso fino
1: anch'io.
0: Alle 2-3 a Milano, in Piazza del Duomo, lì hanno fatto veramente...
1: Ma io sì, ho guardato un po', ma poi ogni tanto mi addormentavo, dopo ogni tanto mi svegliavo, dopo ho visto che parlavano di altro. Ho chiuso, ho detto sì, va bene, ok.
0: Sicuramente i festeggiamenti ufficiali saranno esattamente l'ultima partita dell'Inter, quando ormai
1: sì,
0: comunque...
1: Beh, sì.
0: È già matematico, insomma, l'Inter ha vinto.
1: Sì.
0: Ci sono 12 punti, le partite sono 3, quindi 3, 6, 9. Quindi hanno già vinto, insomma, ecco. Lo scudetto è già in tasca.
1: Abbiamo vinto ormai, anche non serve neanche seguirla. A parte l'ultima che sì, insomma, perché si festeggia, ma...
0: Certo.
1: Ormai... ti mancherebbe, appunto.
0: Va bene.
1: Allora, dopo questa parentesi, insomma, un po' così, saluto tutti quanti, saluto le radio, saluto TikTok, saluto tutti gli ascoltatori, buongiorno. Allora, oggi vi regalo una canzone sempre di Drupi, del 1975, che lui ha portato a Sanremo e che poi dà anche il nome all'album, e si chiama Due, ed è una canzone che porta, diciamo, è una canzone d'amore che porta all'unione tra due persone, insomma, ecco, ed è questa canzone, insomma, che dà questo titolo, insomma. E io niente, vi aspetto domani mattina, naturalmente sempre alle 8:45 qui, sempre su Saluti e Baci alla radio. Mi raccomando, chiamate al 351 340 9220, e vi risponderà Saluti e Baci alla radio.
0: Buona giornata. Tutto ciò è fantastico, però Enrica, non ho gradito i tifosi dell'Inter che parlavano male delle altre squadre. Questa è una cosa che non ho gradito. Non voglio far polemica, però se l'Inter ha vinto, si festeggia per l'Inter, con l'Inter, ma non si va a parlare male delle altre squadre.
1: No, e neanche a gufare.
0: Brava, esatto, è brutta questa cosa. Quindi mi dispiace aver sentito e visto tifosi dell'Inter perché... che parlavano male delle altre squadre. Peccato, veramente.
1: Ma anche perché l'Inter ha vinto, ma ha anche perso, diciamo, ed è uscito anche da... Va bene, c'è stato un disastro in Champions League per le italiane, però anche l'Inter è uscito
0: dalla Champions League.
1: Adesso vediamo in Coppa Italia come va. Allora, prima di parlare, forse bisogna stare un pochino
0: attenti, quando si festeggia, il bello è festeggiare, capito, dell'evento, quindi ha vinto, perfetto, si festeggia, ma non parlare male delle altre squadre, perché è brutto veramente.
1: Ma neanche noi tifosi, però, come io adesso con te cominciassi a insultare le altre squadre, il Napoli, non c'entra niente.
0: Ti direi chiudo il microfono perché non mi piace assolutamente.
1: Sì, infatti.
0: Va bene, grazie comunque, ci ritroviamo domani con un'altra bella canzone di Drupi.
1: Sempre di Drupi.
0: Drupi, benissimo, dai, ascoltiamo Due, grazie.
1: Due, ciao.

0: salutiamo Enrica da San Daniele del Friuli. Lei ci ha regalato una canzone di Drupi con due. Domani naturalmente lei tornerà insieme a Drupi con un altro bel capolavoro, naturalmente per i grandi successi. Va bene, allora iniziamo e apriamo il telefono per voi, 351 340 9220. Se volete chiamarci in diretta, noi siamo qui fino alle 10, eh? Fino alle 10, poi si taglia tutto, si ferma. Accendi, non accendi. Si parlava dell'Inter perché, insomma, ieri sera si è beccato lo scudetto. Ci scusino naturalmente chi magari non è interista, però insomma dai, è il momento dell'Inter, quindi festeggiamo, no? E con Enrica eravamo tutti felici perché anche lei è interista. Adesso siamo a Ortona, pensate, nella costa dei Trabocchi, ok? E qui troviamo Antonio. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli altri ascoltatori.
0: E ho scoperto che anche Antonio è interista, aiuto.
1: Sì, purtroppo sì, per gli altri.
0: Mamma mia, vediamo stamattina quante persone sono tifano Inter. Vediamo, dai. Va bene.
1: Sono parecchi.
0: Siamo in tanti, sì. Ascolta, tu naturalmente sei nella tua postazione comfort, perché a Ortona
1: perché sono in aperta campagna, si sentono solo gli uccellini cantare.
0: Che bello, che fantastica. E tu naturalmente dove ti trovi? Natura, vedi, natura, bellissimo, la tua postazione del cuore, giusto?
1: Beh, diciamo, no, sono fuori dalla mia postazione del cuore, però è sempre, fa parte sempre del mio cuore, diciamo.
0: Certo, giornata bella, quindi sì. Qualche nuvoletta, ma piccola.
1: E la mia bella maiella ce l'ho di fronte.
0: Mamma mia, che meraviglia, fantastico.
1: Non vedo il mare però, da questa
0: zona. Non lo vedi, ho capito, no, ma c'è. Non lo vedi, ma c'è.
1: Ma si sente.
0: Esatto, si sente, poi è straordinario, assolutamente. Senti, che canzone ci regali stamattina?
1: Bah, visto che è maggio, il mese delle rose, vai con Rose Rosse.
0: Allora invitiamo tutti i nostri ascoltatori a cantarla. Dovete cantare perché fa bene cantare, sorridere fa bene, cantare fa bene, quindi facciamolo perché è importante, veramente molto importante. E queste sono le canzoni che ce lo fanno fare, ci aiutano a cantare perché sono belle, fantastiche. Nonna Ida, ciao, buongiorno a nonna Ida che è venuta a trovarci, buongiorno. Allora, Antonio, chi vuoi salutare?
1: Un abbraccio caloroso a tutti. Una rosa a tutti, virtuale.
0: Allora, una rosa a tutte?
1: Sì, a tutte, virtuale.
0: A
1: sì.
0: Tutte le donne che sono all'ascolto in qualsiasi parte d'Italia e del mondo. Ok.
1: Sì.
0: Grazie, Antonio.
1: Ciao.
0: Ciao, buona giornata, grazie.

0: Massimo Ranieri con Rose Rosse, bella. Salutiamo Antonio che ce l'ha regalata. Buona mattinata, grazie Antonio. Pam pam pim pam pam param. C'è anche Costanza che dice ciao Maurillo, forza Inter. Anche Costanza, anche lei interista. Ciao carissima Costanza, un abbraccio forte. Un abbraccio forte va anche a Angela, la piccola Francesca. Allora adesso siamo in provincia di Bari e siamo esattamente a Ruvo. E a Ruvo troviamo Antonietta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonietta, buongiorno. E la mamma Nunzia.
1: Grazie.
0: Allora, cara Antonietta, hai già pensato quale canzone condividere con noi?
1: Sì, Ivan Zanetti.
0: Ivan Zanetti?
1: La riva bianca, la riva nera.
0: Ok, la riva bianca, la riva nera. Ok, chi vuoi salutare?
1: A te, poi Boscaiolo, Stefano, tutto il mio gruppo che frequento.
0: Sì.
1: Di Ruvo.
0: Il gruppo di Ruvo, ok.
1: Saluta l'amico Antonio.
0: Ok.
1: E poi mia madre. Mia madre e poi Emma, Gemma e Rita.
0: Sì, perfetto. Grazie, grazie Antonietta.
1: Prego. Ciao, Maurizio, un abbraccio.
0: Buona mattinata, un abbraccio forte. Ciao cara, grazie, grazie. Allora devo salutare Ferruccio che dice su TikTok ciao Maurillo, forza Juve, purtroppo dice e poi è per cui purtroppo tu tifi un'altra squadra non cambia nulla, no?

0: Va bene, allora salutiamo Antonietta e mamma Nunzia, buongiorno, grazie. Grazie per la richiesta, grazie per averci regalato, deliziato di questa bellissima canzone di Iva Zanicchi. Allora adesso al telefono abbiamo Franco, buongiorno.
1: Buongiorno anche a te, buongiorno, buona giornata.
0: Grazie anche a te, buona giornata, buon lunedì. Allora, Franco, ma qual è la tua squadra del cuore?
1: A me.
0: Sì,
1: la Juve.
0: La Juve, ah ok, va bene. Allora non ne parliamo perché ieri naturalmente ha vinto l'Inter, quindi ha vinto lo scudetto, no?
1: Ma che mamma fa?
0: Va bene. Allora ascolta un po', invece qual è la canzone che ci vuoi regalare stamattina?
1: Quella che ha attuato, quella canzone.
0: Quella canzone che fa vino, vino.
1: Vieni qua.
0: Eccolo qua. Si chiama Tony Sant'Agata.
1: Ah, Don Sant'Agata.
0: E la canzone è Lu Maritiello.
1: Lu Maritiello.
0: Vino, vino, eccolo qua. Va bene, senti, chi vuoi salutare?
1: A mia moglie, adesso stai al paese mio. Saluto tutti quanti là.
0: Sì.
1: Qua e alla vostra radio.
0: Ah, ok, va bene, perfetto.
1: E saluto tutti le vecchie persone che sono nei posti.
0: Va bene. Ascolta, Maria dov'è? È via oppure è lì?
1: No, sta al paese mio. No.
0: Ah, è andata a San Severo?
1: Sì.
0: Ah, ok, va bene, va bene. Allora salutaci Maria, un abbraccio forte a te, a Maria.
1: A tutto quanto voi.
0: Ok, grazie.
1: Niente.
0: Ciao Franco, grazie.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata, grazie, grazie. Salutiamo Angelo dalla Germania che dice Hellas Verona, tifa. Bene. Io sono

Buona mattinata ancora per tutti quelli che, per tutti voi che siete collegati con saluti e baci alla radio. Adesso c'è una richiesta di Graziella. Graziella che ci richiede la canzone di Daniele Tarantino, la canzone 50 Primavere. Ciao Graziella, grazie, un abbraccio forte. 351 340 9220, se volete chiamarci o inviare qualche messaggino. Noi siamo qui fino alle 10.

0: Daniele Tarantino con 50 primavere. Salutiamo Graziella che ce l'ha richiesta. Grazie. Buona mattinata, carissima Graziella. Grazie per aver scelto saluti e baci alla radio. Allora, sono 46 primavere, dice. Allora, Angelo dice ad agosto sono esattamente 46 primavere. Oh, fantastico. Salutiamo anche Lamberto, buongiorno a tutta la truppa di saluti e baci alla radio. Buongiorno Maurillo, buongiorno carissimo Lamberto, buongiorno, benvenuto su saluti e baci alla radio. C'è Donatella, buongiorno Donatella.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissima, buongiorno. Allora fammi capire un attimino, qual è la canzone che stamattina, il capolavoro che stamattina hai richiesto?
1: È un capolavoro, sì, è I'm on Fire dei 5000 volt.
0: 5000 volt, esatto.
1: Degli anni 70.
0: Un capolavoro degli anni 70, esatto.
1: Sì.
0: Esatto, esatto. E Donatella, chi saluti?
1: Ma tutti, tutti quelli che hanno la mia età, erano giovani all'epoca, che siano di saluti e baci, Telegram, TikTok, tutti.
0: E che a quel tempo naturalmente bastava poco, non c'erano, sì, non c'erano cellulari, non c'erano...
1: No, non c'era niente, c'era soltanto l'amicizia, la compagnia, il divertimento.
0: E poi i giochi nascevano così, magari con un pezzo di legno, qualcosa, e, sì, e si giocava.
1: Ma perché negli anni 70 ero una ragazzina, una ragazzetta, cioè non ero più la bambina, ma comunque sono canzoni che ricorda quando appunto si aveva 16-17 anni,
0: certo,
1: si andava a ballare, ci si trovava, era bello, sì.
0: Eh sì, assolutamente. Va bene, grazie Donatella, ti abbraccio forte.
1: Grazie a te, un abbraccio anche a te e a tutti gli in ascolto. Ciao ciao, buona settimana a tutti.
0: Ciao, grazie, grazie.
1: Ciao.

0: radio, risponde saluti e baci alla radio. Va bene, allora 351-340-9220, il nostro numero di telefono per chiamarci in diretta. Fino alle 10, mezz'ora ancora. Abbiamo ancora più o meno mezz'ora, qualche minuto in più, dai. Allora, adesso siamo esattamente in Puglia, no? Siamo in Veneto, sì? E siamo esattamente a Rovigo? E troviamo...
1: Sì.
0: Troviamo...
1: Ci troviamo.
0: Chi c'è? Aspetta. Ferma lì. Chiediamo a Rita. Allora, siamo in Veneto, esattamente a Rovigo. Rita, chi c'è a Rovigo?
2: Chi c'è? Enrica Antonietta, chi c'è?
0: No, né
2: una né l'altra.
0: Aspetta, ma... Marie? Rita, si chiama Marie?
2: Mariella! Ciao Mariella!
3: Ciao Rita! Quell'imbroglione non è bravo neanche lui in geografia! Guarda cosa fa!
2: Ma quello deve fare le maraviglie, e lui deve fare sempre, diciamo,
0: confusione,
2: scherzi, gli imbroglioni, sì. Va bene così, guarda, Mariella,
3: Rita, ti confido una cosa,
2: l'importante è quello.
0: Aspetta, Rita, ascolta, perché Mariella ti deve dire una cosa, vai.
3: Ecco, allora sì, ti confido una cosa importante, Rita. Maurillo potrebbe essere mio fratellino minore. Sì. Perché io sono peggio di lui, capito?
0: Capito.
3: Anche se non sembra,
2: brava Mariella.
3: E per quello che viene d'accordo, vedi, ci facciamo le risate. Allora, ascolta, una piccola parentesi, Maurillo, se la posso fare.
0: Dimmi.
3: Allora, parlavate dell'Inter, no? Allora, io ti dico che fra i miei clienti ho avuto il fondatore della... Club Inter a Rovigo, sì, di cui ne era presidente, okay. Che purtroppo è mancato una settimana fa all'età di 67 anni. Ecco, io ti dico che quando lui veniva a sistemarsi la macchina, le gomme, ovvio che parlava di calcio, sì, con il mio socio che era juventino, io milanista. Ai tempi che il Milan vinceva, io ero un po' cattivella in senso buono, no? Lo dice, ma va là, cosa vuoi che l'Inter sia? Guarda il Milan. E lui, nonostante fosse una persona, perché voi tifosi, insomma, ci mettete il cuore, è sempre stata una persona corretta, perché non mi ha mai detto ma qua e là, non è mai esploso, capito?
0: Ma deve essere così, capito?
3: E quando lui, non parlava mai male delle altre squadre, e quando organizzavano sti pullman per andare a vedere dov'è, a Milano, di qua e di là,
0: sì,
3: lui era il moderatore. Lui, quando qualcuno si comportava male dei tifosi, non li voleva più nel pullman la volta dopo.
0: Ma infatti è così, quindi dobbiamo tifare la nostra squadra. Essere intelligenti,
3: cioè, non essere esaltati per fare del male alle persone o cose. No, lo sportivo è così. Quindi voglio dire, una persona che nonostante fosse poi nella sua esuberanza, perché era giovane, insomma, ti parlo anche di 20 anni fa, non è mai stato quello scalmanato in senso buono, ecco. Quindi dobbiamo essere tutti sportivi.
0: Certo,
3: e quindi è un bel ricordo, peccato che sia mancato, vabbè. Succede a tutti quello.
0: Certo.
3: E poi un'altra cosa.
0: Dimmi.
3: Me parlare un fiacco, tanto dopo vago via.
0: Dai, parla, dai, dimmi.
3: Guarda, è una notizia che do che la sentono anche gli altri, eh?
0: Sì.
3: Allora, io ho avuto l'opportunità, il piacere di sentire la tua intervista.
0: Ah, sì, ieri.
3: Sì, anche l'altro ieri l'ho sentita, perché io in cucina ho messo uno stereo, perché così mi sposto di stanza in stanza, sento, sì, sempre, e ho sentito Fiorella di RVD che ha intervistato un certo Maurillo,
0: sì,
3: ad Ascoltiamo,
2: Maurillo,
3: fave
2: Maurillate,
3: e allora ho detto, era ora che ti intervisti sempre te.
0: È vero.
3: Quindi sì, cari radioascoltatori, se avete la possibilità, andate nelle cose di RVD, applicazione, andate su Ascoltiamoci la radio nei podcast e vi sentite la puntata del 2 maggio.
0: La puntata del 2 maggio, dove naturalmente io racconto un po' la mia vita. La mia vita, racconti, insomma.
3: Sì, il tuo inizio di far radio, il tuo amore per la radio. E basta contare chi va a sentirci o ciò.
0: Va bene, va bene.
3: A me è capito, te che dici tutto e te che neanche a radio.
0: Va bene, va bene.
3: No, è stata una bella intervista, dai, mi fa piacere. Allora, Rita, che canzone hai scelto oggi?
0: Dai, allora, siccome Mariella ha detto, scegli tu Maurillo, ma se scelgo io sai cosa scelgo. Allora, facciamo,
3: ma va bene anche,
0: facciamo
3: però,
0: scegliere.
3: Abbiamo Rita in linea, scusami, la precedenza a lei.
0: Facciamo scegliere da Rita, dai. Rita,
3: certo, che va bene anche per me.
0: Che canzone? Dimmi una canzone sì, per Mariella. Che cosa scegli per Mariella?
2: Scelgo Questa notte pento a te. Ricky Chardin.
0: Allora, come si chiama Questa notte?
2: Questa notte penso a te.
0: Allora, vediamo se la troviamo in tempo reale. Penso a te.
2: Tanto penso che uscirà un'altra scusa oggi.
0: Però questa notte penso a te, mettendo questo nome, non mi salta fuori nulla. Quindi.
3: Rita, mettiamo la fisarmonica.
0: Vediamo. Penso. Quando penso a quella notte ho trovato, ma non ho trovato aiuto. Ce n'è un'altra che magari mettiamo, Rita?
2: Come dici tu?
0: Non la trovo questa, non riesco a trovarla.
2: E tu per me non riesci mai a trovare le canzoni.
0: No, non lo faccio apposta, Rita.
3: Rita, lo so. Mi senti?
2: Dai, devo dirti sempre la botta così, però lo so che sei bravissimo, dai. Mettiamolo da parte, dai. Voglio lei, Adriano,
0: allora,
2: Pappalardi.
0: Rita, allora facciamo così. Mettiamo la canzone che piace a Maurillo. Qual è la canzone che piace a Maurillo? Vediamo.
2: La fisarmonica. Cacchia suona per noi.
3: Per ricordarti un amore.
0: Un amore.
2: Quello di tanti anni fa.
0: Fantastico, allora, dai, mettiamo questa allora, dai. Ok, Mariella.
3: Ehi.
0: Chi saluti?
3: Io saluto tutti e ho avuto il piacere di sentire in diretta con me Rita, è stato un grande piacere perché lei mi saluta sempre, non è brava in geografia come te, ma è lo stesso, siamo in tre, grazie Rita, un saluto di cuore a tutti e tutti, radio, ascoltatori e radio, vai!
2: Brava Mariella!
0: Ok, grazie!
3: Ciao ragazzi, ciao
0: Mariella, grazie.
3: Ciao.

0: la bellissima Gianni Morandi con la fisarmonica. Salutiamo Mariella, ciao, buona giornata, fantastico. Ma quanto è bello cantare, ma quanto è bello cantare. Allora, Rita, buongiorno, siamo ritornati.
1: Buongiorno Maurillo e buon inizio settimana. Oggi siamo già al quarto giorno del mese di maggio.
0: Assolutamente sì, inizia questo quinto mese meraviglioso, straordinario, il mese cos'è? Delle rose, mi sembra sia, giusto?
1: Delle rose. Ringraziamo anche Antonio di Trabocchi che ci ha regalato una bella rosa a tutte le donne.
0: Bravissima, che ha messo rose rosse di Massimo Ranieri.
1: Brava.
0: Allora, cara, intanto vogliamo salutare Carmela che dice buongiorno Maurillo e buona giornata a tutti gli ascoltatori, saluti e baci. Un saluto a Rita, quindi ti saluta Carmela di San Nicandro Garganico.
1: La ringrazio e ricambio, carissima Carmela.
0: Bene, oggi tutti lasceranno la fisarmonica, cambieranno strumento. C'è il nostro amico di Taranto che è qui in Veneto, che è venuto a trovarci. Allora, vediamo un attimino, qual è la canzone oggi che vuoi condividere con noi?
1: Ma te l'ho detto già.
0: Sì, è quella. No,
1: abbiamo cambiato a Portofino di Johnny Dorelli.
0: Esatto, Johnny Dorelli con Love in Portofino, amore in Portofino. Va bene.
1: Sì.
0: E devi salutare qualcuno? Assolutamente sì.
1: Sì, assolutamente sì, salutiamo sempre tutti, dai, salutiamo Simona di Roma, salutiamo il nostro carissimo Stefano Manenti di Roma, salutiamo Mariella Donatella, Maria Rita, salutiamo Enrica di Gardiano Terni, salutiamo anche la mia carissima amica Costanza col marito Michele, con Angela, un abbraccio alla piccola Francesca, salutiamo sempre Emanuela di Gardiano Terni, la mia carissima amica Luisa, salutiamo Enrica, l'abbiamo salutata mi sembra, salutiamo Maria col marito Franco. Ciao Maria, salutiamo Ciro, salutiamo con la moglie Incoronata, con i figli Vincente e Francesco, salutiamo anche Angela con Lucia della Germania, salutiamo Mario di San Nicandro Garganico, salutiamo tutti i sanicandresi e salutiamo sempre tutti senza dimenticare nessuno. E salutiamo sempre in particolare un saltone così grande al nostro carissimo conduttore che ci dà la possibilità di divertirci e di scherzare ogni giorno e di cantare. Cantiamo sempre con salute e baci.
0: Grazie Rita, grazie. Un abbraccio fortissimo. E noi allora ci ascoltiamo questa canzone di Johnny Dorelli con Love in Portofino. Ok, grazie.
1: Ok, grazie a te. Ciao, a domani.
0: Ciao Rita, grazie,
1: e
0: a domani.
1: Non ascoltare intero, se no quando vieni qua ti tira gli orecchi.
0: va bene. Ok.
1: Salutiamo anche il boscaiolo.
0: Ah, ok, perfetto. Va bene. Grazie. Ciao Emma. Ciao Rita.
1: Ciao, grazie a te. Ciao.

0: Torelli con Love in Portofino. Salutiamo Rita. Ciao Rita, grazie, grazie per aver scelto anche oggi. Salutiamoci. Abbiamo due o tre frate, ne abbiamo due, una che arriva tutte e due dall'Emilia Romagna. E siamo a Ferrara e poi arriva anche Bologna.
1: Ah, Bologna, Giusi e Beniamino.
0: Certo che sì, eccolo qua. Buongiorno Beniamino.
2: Sì, siamo noi, siamo noi.
1: Buongiorno, buongiorno Maurillo, buongiorno Beniamino.
2: Buongiorno anche a te.
0: Buongiorno. Allora,
1: Maurillo.
0: Dimmi.
1: Maurillo, tu, a proposito di attacca e stacca la spina, vuoi ridere?
0: Dai.
1: L'altra sera la signorina che noi sappiamo, vabbè, tanto posso dire Alexa perché tanto non sono a casa,
0: sì,
1: sto rientrando, ma ha cominciato a balbettare qualcosa, poi l'ho staccato la spina e a un certo punto mi ha detto: non sono in grado di connettermi con internet. Allora, non contento, ho dovuto staccare anche il jack. Dopo 5 minuti riattacca e ripartito tutto.
0: Oh, vedi, stacca, no, stacca e attacca, stacca e attacca, va bene, dai.
1: Stacca la spina, riattacca la spina.
0: Riattacca la spina, va bene. Allora, c'è una canzone che è in condivisione con voi, tra Beniamino e Emma. Che canzone mettiamo?
1: Dai, lascia scegliere a Benji oggi.
0: Allora, Benji, che canzone decidi?
2: Allora, dei Pooh e Mario Biondi, c'è un'edizione di questo. Ci penserò domani.
0: Sì. Mario Biondi, okay.
1: Ci penserò domani? Wow.
2: Ci penserò domani.
0: Sì.
1: Intanto bisogna pensare che oggi che siamo in linea con saluti e baci e condividiamo la trasmissione.
0: Domani. Va bene, ci penserò domani, quella di Mario Biondi. Ok.
2: Mario Biondi e tu canterò assieme.
0: Va bene, va bene. Allora, facciamo Benji, chi vuoi salutare?
2: Tutti, tutti quelli che sono alla scuola radio, soprattutto qui i nostri amici Lorenzo e Emma.
1: Grazie.
0: Ok, perfetto.
2: Prego.
0: Un saluto anche a Giusy, naturalmente è lì con te.
2: Sì.
0: Sarò domani. Ok, perfetto. Niente, grazie carissimo Beniamino. Buona giornata, buon lunedì, buon tutto.
2: Anche a tutti voi, anche da parte nostra.
0: Ok.
2: Ciao.
0: Grazie, ciao Beniamino. Ciao,
2: grazie
0: anche a Giusy.
1: Ciao.
0: Allora, Emma, tocca a te. Chi saluti?
1: Io saluto Mariella, saluto Rita. Saluto tutti dalla A alla Z.
0: Sì.
1: E io dico che vi aspetto oggi dove vai tu oggi pomeriggio.
0: Sì, esatto.
1: Vi aspetto alla radio. Sintonizzatevi su RVD. E chi non ce l'ha si scarica la app. E oggi siamo Villa Dose.
0: Sì, siamo esattamente a Villa Dose in provincia di Rovigo. Ok, perfetto. Va bene, perfetto. Ieri.
1: Ti salutano anche Marco e Claudio.
0: Sì.
1: Che vi vedete, vi incontrate oggi.
0: Sì.
1: E anche Lorenzo ti saluta.
0: Va bene, perfetto. E la cosa importante è amala.
1: Amala sempre, perché mi cossate che avevo detto ieri.
0: Va bene, va bene. Grazie, Emma.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, a dopo.
0: Ci penserò domani. Eccola qui, ciao. La canzone. Ciao.

dunque Beniamino, poi c'è Giusy, Emma e Lorenzo. Buona giornata. Allora, siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di Saluti e Baci. Mancano più o meno 10 minuti. Vi ricordo il nostro indirizzo, se volete scriverci, scrivere una cartolina, fatelo, perché siamo assolutamente felici a ricevere le vostre cartoline. Il nostro indirizzo è Saluti e Baci alla radio, via Curiel 6, 4500 Rovigo. Ripeto, Saluti e Baci alla radio, via Curiel 6, 4500 Rovigo. E adesso abbiamo una telefonata. No, non ce l'abbiamo. E allora mettiamo la canzone di Riccardo Fogli con Nascerò con te.

Riccardo Fogli con Nascerò con te. Adesso ascoltate cosa abbiamo trovato all'interno del nostro archivio. Ve la ricordate? Si tratta di Pippo. Vediamo se qualcuno di voi si ricorda questa canzone.

Pippo non lo sa. Mamma mia, che capolavoro. Bam, siamo arrivati alla fine. È finito il nostro percorso anche questo, in questa mattinata del 4 maggio. Noi torniamo domani mattina dalle 8 e mezza alle 10. A tutti voi buona mattinata, buona giornata. Un abbraccio, un saluto a tutti voi che avete scelto saluti e baci alla radio. Grazie a tutte le radio. Grazie naturalmente anche a TikTok. Grazie a tutto il mondo. Dai, vi aspettiamo domani mattina 8 e mezza 10. Andiamo a fare un po' di saluti. Salutiamo Angelo, Cristina.

0: grazie Mary, ciao Mary, ciao Grisaia, Cristina, sì, ti avevo chiamato poi, va bene, comunque grazie Cristina, magari ci sentiamo domani, poi, sì, domani mattina, ok.
1: La porta
0: Lamberto,
1: aperta, la luce
0: salutiamo chi lavora, salutiamo chi ci ascolta in replica e lavora, quindi buona nottata, grazie anche a voi per aver scelto. Saluti e baci alla radio. A domani, ciao, grazie, ciao a tutti. Ci ritroviamo oggi pomeriggio alle 3:30. Chi vuole, basta scaricare l'app Radio RVD e trovate, naturalmente ci potete sentire. Ciao Donatella anche di Brennero. Ciao Donatella, un abbraccio.
1: Arriva, non chiedergli che vuoi.
0: Un saluto anche a Mariella.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 4 maggio. Ariete, la luna amica assicura fortuna, avete entusiasmo e voglia di vivere, pronti a vivere ogni emozione. Con Mercurio in Toro è più facile incassare. Toro, è la giornata di Mercurio nel vostro segno, è il momento giusto per incassare, per concludere una compravendita. L'amore non vi entusiasma. Gemelli, Mercurio in Toro amplifica il vostro senso di insoddisfazione, non sarete mai contenti di quello che vi viene offerto sul lavoro, anche in amore sarete diffidenti. Cancro, Mercurio passa in Toro e voi comincerete a sentirvi più sicuri delle vostre idee e dei progetti che volete realizzare, anche in amore sarà più facile dialogare. Leone, la nuova posizione di Mercurio è insidiosa perché può togliervi un po' di energia mentale, anche se promette di rendere più solidi i vostri progetti lavorativi, ma dovete essere prudenti. Vergine, l'ottimismo diventerà la vostra arma in più, sarete più sicuri di voi stessi e non avrete difficoltà ad affrontare anche gli avversari più agguerriti. Ci vuole più presenza in famiglia. Bilancia, non dovrete più vedervela con Mercurio negativo, quindi inizierete a recuperare energie fisiche e mentali. Sul lavoro questa sarà una giornata produttiva. Scorpione, preparatevi a vivere una giornata conflittuale. Non riuscirete ad andare d'accordo con nessuno. A livello professionale cominciate a sentirvi sotto pressione. Sagittario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata interessantissima. Il vostro spirito da avventura verrà soddisfatto. Sul lavoro c'è un'atmosfera rilassata. Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi molto meglio anche a livello fisico. Mercurio in Toro porta nuove energie mentali. La luna vi aiuta a fare chiarezza. Acquario, sarà una giornata molto interessante per l'amore e il lavoro, ma dovete cominciare a rivedere le spese. Presto dovrete intervenire sulla casa. Pesci, nel Toro inizia ad esserci una concentrazione di pianeti molto interessante. Si infittiscono i rapporti sociali. In amore, però, c'è sempre qualche tensione di troppo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
2: Stinio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
1: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica succede.

0: c'è un quadrupede piccino.
1: Ia ia o, l'asinelli.
0: O,
1: ne,
0: o,
1: ne, ne, ne, ne. C'è la capra, capra, capra, nella vecchia fattoria. Ia ia o,
2: tra le casse ferri rotti.
1: Ia ia o,
2: dove i topi son grassotti.
1: Ia ia o, c'è un bel gatto, gatto, gatto, l'asinelli.
0: O,
1: ne, ne, ne, ne, ne. C'è la capra,

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 4 maggio. Ariete, la luna amica assicura fortuna, avete entusiasmo e voglia di vivere, pronti a vivere ogni emozione. Con Mercurio in Toro è più facile incassare. Toro, è la giornata di Mercurio nel vostro segno, è il momento giusto per incassare, per concludere una compravendita. L'amore non vi entusiasma. Gemelli, Mercurio in Toro amplifica il vostro senso di insoddisfazione, non sarete mai contenti di quello che vi viene offerto sul lavoro, anche in amore sarete diffidenti. Cancro, Mercurio passa in Toro e voi comincerete a sentirvi più sicuri delle vostre idee e dei progetti che volete realizzare. Anche in amore sarà più facile dialogare. Leone, la nuova posizione di Mercurio è insidiosa perché può togliervi un po' di energia mentale, anche se promette di rendere più solidi i vostri progetti lavorativi, ma dovete essere prudenti. Vergine, l'ottimismo diventerà la vostra arma in più, sarete più sicuri di voi stessi e non avrete difficoltà ad affrontare anche gli avversari più agguerriti. Ci vuole più presenza in famiglia. Bilancia, non dovrete più vedervela con Mercurio negativo, quindi inizierete a recuperare energie fisiche e mentali. Sul lavoro questa sarà una giornata produttiva. Scorpione, preparatevi a vivere una giornata conflittuale, non riuscirete ad andare d'accordo con nessuno. A livello professionale cominciate a sentirvi sotto pressione. Sagittario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata interessantissima. Il vostro spirito avventura verrà soddisfatto. Sul lavoro c'è un'atmosfera rilassata. Capricorno, finalmente iniziate a sentirvi molto meglio anche a livello fisico. Mercurio in Toro porta nuove energie mentali. La luna vi aiuta a fare chiarezza. Acquario, sarà una giornata molto interessante per l'amore e il lavoro, ma dovete cominciare a rivedere le spese. Presto dovrete intervenire sulla casa. Pesci, nel Toro inizia ad esserci una concentrazione di pianeti molto interessante. Si infittiscono i rapporti sociali. In amore, però, c'è sempre qualche tensione di troppo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago. Spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19, a bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia.

0: Manson nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: capitò più volte.
1: Acqua, felpa, pranzo, documenti, cappellino e quella sensazione costante che qualcosa ti stia sfuggendo.
0: E infatti spesso aggiungi cose per sicurezza, anche se poi non serviranno.
1: Il punto non è lo zaino in sé, è la testa.
0: Eh sì, arrivare alla partenza senza quel senso di mi sto dimenticando qualcosa.
1: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutare già prima di uscire di casa.
0: Puoi utilizzarla per creare una checklist completa, personalizzata, sulla meta, sul meteo e sulla durata della gita.
1: Con strumenti come ChatGPT o Google Keep organizzi tutto in pochi minuti senza doverci pensare mille volte.
0: E questo ti evita quella scena classica, tipo riaprire lo zaino all'ultimo secondo.
1: Poi arriva la partenza, saluti veloci, un ultimo sguardo e il pullman che se ne va.
0: E lì cambia tutto.
1: Perché finché non ho davanti a te gestivi, dopo inizia a immaginare.
0: Ma avrà preso tutto. Starà ascoltando, si sarà organizzato bene.
1: Pensieri normali, ma continui.
0: E la parte più difficile è proprio quella centrale della giornata.
1: Quando non hai notizie.
0: Eh sì, perché passano ore e inizi a costruirti scenari che non hanno nessuna base reale.
1: E avere qualche riferimento concreto aiuta più di quanto pensi.
0: Con Google Maps puoi vedere il percorso, i tempi, capire dove si trovano.
1: Non per controllare, ma per togliere quella sensazione di totale incertezza.
0: E poi c'è la comunicazione. Sapere che se serve qualcuno ti può contattare.
1: Che non significa scrivere ogni mezz'ora.
0: No, ma sapere che non sei completamente tagliato fuori.
1: Ed è proprio questo che abbassa l'ansia.
0: Perché il punto non è sapere tutto.
1: È sapere che se succedesse qualcosa avresti un modo per reagire.
0: E questo cambia proprio come vivi la giornata.
1: Passi da uno stato di tensione continua a qualcosa di magari più gestibile.

0: senza avere la testa sempre lì.
1: Poi arriva il momento che rimette tutto in prospettiva.
0: Il messaggio, la foto e l'aggiornamento.
1: Li vedi sereni, coinvolti, magari anche un po' sporchi, ma felici.
0: E lì capisci che stanno vivendo esattamente quello che dovevano vivere.
1: Senza bisogno del tuo controllo costante.
0: E lì forse arriva anche la consapevolezza.
1: Quale?
0: Che questa esperienza non è solo per loro.
1: È anche per te.
0: Comunque con meno controllo e con più fiducia l'ansia sicuramente sparisce. A domani.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Memories of
1: my desire. Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
2: Dai che andiamo amici, ciao a tutti, sono Marco Mari, eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con Let the Music Play, la musica dance del passato, la musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, 90, 80 e 70. Siamo andati retrocedendo, ma non partiremo dagli anni 70, partiamo come nostra abitudine dagli anni 80, poi gli anni 70 apriranno la parte centrale del nostro appuntamento. Va bene, detto questo, iniziamo con un pezzo di quelli che nel 1984 ha spaccato letteralmente, Cyndi Lauper.

Girl Just Want to Have Fun. Questo è il motivo che ha lanciato Cyndi Lauper in quel lontano 1984, tra l'altro accompagnato da un video molto simpatico. Insomma, le ragazze vogliono solo divertirsi, questo era il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, e nel video infatti lei e delle amiche ne combinavano di tutti i colori. Intanto noi proseguiamo il nostro cammino. Il nostro appuntamento con Let the Music Play prosegue, e prosegue con qualcosa sempre di internazionale. Sentite un po' qua.

Abbiamo aperto il nostro Let the Music Play, amici, con gli anni 80 come nostra abitudine e con due pezzi internazionali, il primo statunitense, il secondo, mettiamolo così, tra virgolette, britannico. Beh, e questi ragazzi, se voi negli anni 80 c'eravate ed eravate pischelletti, sicuramente di Simon Le Bon e Sochi non potete esservi dimenticati. I Duran Duran li abbiamo ritrovati oggi con The Reflex, grande successo. Per alcuni anni hanno fatto impazzire milioni e milioni di teenagers, sia femminucce quasi sempre, ma anche maschietti. Beh, lì all'epoca c'era la contrapposizione tra Duran Duran e Spandau Ballet, e non ce n'era per nessuno. Entrambi i gruppi facevano dell'ottima musica, poi magari a noi maschi stavano letteralmente sui cabasisi, come dicono in Sicilia, perché insomma le ragazze bastava che sentissero una canzone oppure una nota di queste canzoni e non capivano più niente, non ci cunavano nemmeno di Striscio, perse nei loro sogni, e noi giù a rosicare. Vabbè, lasciamo stare, amici. Intanto noi proseguiamo il nostro cammino all'interno di Let the Music Play. Io sono Marco Mari, questo è l'appuntamento dedicato alla musica dance del passato. Stiamo per il momento percorrendo la commerciale degli anni 80, poi nella seconda parte si aprirà con il disco degli anni 70 per finire con la commerciale e la house music. L'ultima sessione di 17 minuti dei quasi 60 a nostra disposizione sarà dedicata invece alla dance degli anni 90. E adesso, a proposito di anni 80, finora non ce ne siamo occupati, ma è arrivato il momento di dedicare un po' di spazio anche al Made in Italy. Qui ci sono i Clapton. Questa è Mr. Game.

Un pezzo estremamente tecnologico per l'anno nel quale era uscito, era il 1983, produzione italianissima, loro si chiamavano Clapto. Li abbiamo ritrovati con questa Mr. Game nel nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play. Allora, cari amici all'ascolto che avete superato i 40 o i 50, vi state divertendo oppure sentendo questi pezzi che sono stati la colonna sonora delle nostre serate in discoteca, o all'epoca c'erano anche i pomeriggi in discoteca, perché in genere la domenica pomeriggio e i festivi pomeridiani le discoteche erano aperte per i teenager, proprio per i ragazzi dai 15-16 anni in su. Poi la sera invece, insomma, ragazzi, era per i più grandicelli. Vabbè, intanto noi stiamo correndo verso la prima pausa, che ci tufferà poi nella parte centrale, come detto, aperta dagli anni 70, proseguita con la commerciale anni 80 e conclusa con la house music. Ma adesso c'è Nick Kamen con questo singolo del 1986. Il titolo, sì, avete ragione, Loving You is Sweetest Than Ever. Il tuo amore è più dolce che mai, mamma mia. E quante ragazze anche con questo personaggio si sono squagliate, letteralmente squagliate.

0: con il bel Nick Kamen, la sua canzone Loving You is Sweeter Than Ever. Si chiude la prima parte di Let the Music Play, andiamo in pausa.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te, se fumi non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Bene amici, riprendiamo quota dopo esserci fermati un attimo per una piccola pausa. Riprendiamo quota con il nostro Let the Music Play e con la musica dance del passato che nei prossimi minuti ci vedrà alle prese con la dance degli anni 70. Ancora ben ritrovati, io sono Marco Mari. A nostra disposizione più o meno 34 minuti, vediamo di sfruttarli bene, naturalmente suddivisi in due tranche da 17. Riprendiamo con la dance, con la disco degli anni 70 e con Ladybug.

stato un ottimo successo disco degli anni 70, questo sul finire del decennio era Ladybug, il nome del gruppo che l'ha realizzato, francamente ve lo risparmio perché è piuttosto complicato. E così abbiamo accontentato anche gli amanti della musica dance degli anni 70, passiamo un attimo agli anni 80 e poi ci tufferemo nella house music che completerà questa parte centrale del nostro Let the Music Play. Praticamente si cambia completamente il genere musicale perché si passa da della musica suonata ancora con strumenti tradizionali, dal vero pianoforte, il vero violino, eccetera, eccetera, invece all'elettronica più sfrenata che i Depeche Mode hanno sempre esibito negli anni 80 e anche negli anni 90 come loro punto caratteristico. Li ritroviamo quest'oggi con questo singolo di fine anni

inconfondibili Depeche Mode, li abbiamo ritrovati quest'oggi con Polity of Truth, ragazzi, che completano così la nostra parte dedicata alla dance commerciale degli anni 80. Adesso ci tuffiamo nella house music, genere musicale che tra il 1987-88 e il 1990 ha letteralmente terremotato il mondo della dance. Eh sì, ragazzi, è stato un cambiamento epocale e io, viste le mie primavere, l'ho attraversato in pieno. Mamma mia, che botte che erano. Dai che partiamo piuttosto morbidi. Partiamo con De La Soul. Questo pezzo non è propriamente house, ma loro sono nati in pieno periodo house. Questa è un'evoluzione rispetto ai loro primi singoli. Saturday, beh ragazzi, il sabato.

De La Soul con Saturday sono stati i primi a partecipare nella piccola parentesi o alla piccola parentesi dedicata alla house music con questa Saturday. Adesso invece andiamo più con un pezzo classico house. Loro sono i Beat Dees, anzi loro sono i Bomb the Bass, il pezzo è Beat Dees. Qui siamo nel 1988, amici. Questo è stato un grande classico della house music.

0: E con i Bomb the Bass abbiamo completato la parentesi dedicata all'house music e anche la parentesi più grande dedicata alla commerciale degli anni 80. Tra poco, dopo la pausa, ci tufferemo nella dance degli anni 90.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Das Omen.
3: Io. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: I know you wanna say it.
1: E voilà amici, eccoci arrivati alla terza ed ultima parte del nostro appuntamento di Let the Music Play. Io sono Marco Mari, sono sempre Marco Mari, non mi hanno ancora cambiato i connotati, fortunatamente, sono ancora tutto intero e sono pronto negli ultimi 17 minuti di trasmissione per regalarvi un pizzico di dance anni 90. Questo singolo non ve lo annuncio nemmeno, semplicemente parte così.
2: You ready to have a party out there? I can't hear y'all.

Era il 1991 quando West Bam ci regalavano questa The Roof Is On Fire in apertura di questa terza ed ultima parte di Let The Music Play, amici. Bene, dal 1991 al 1999.

B-Sides on the Moon. Questi erano i Secret Sound nel 1999. Negli anni 90, negli anni 80, anche negli anni 70 e i precedenti, era normale dire lato A e lato B. Perché? Perché i vinili si suonavano da entrambe le parti, non erano come i CD-ROM che invece si suonavano su un lato solo. Si suonava sia sul lato A e si suonava sia sul lato B. Bene ragazzi, continuiamo con i ritmi abbastanza veloci. Restiamo nel 1999, 1998, fine 98, inizi 99. Questi sono i Radiorama. Chi ha almeno una quarantina d'anni dei Radiorama si ricorda, perché furono una bella coppia di giovanotti che ci regalarono della bellissima dance made in Italy a partire dal 1985. Poi di loro per alcuni anni si sono perse le tracce, ma rieccoli ricomparire con Gimme the Night.

Ci stiamo gustando gli ultimi 17 minuti dedicati alla musica dance degli anni 90. Qui eravamo tra il 1998 e il 1999. Che dite, ritorniamo al 91? Direi proprio di sì. Oggi ce la siamo giocata proprio con due anni, due singoli dedicati o comunque lanciati nel 1991. Questo che abbiamo in sottofondo è il primo di West Bam e due singoli, quelli centrali, invece lanciati nel 1999 o nel caso di quello appena ascoltato di Radiorama, fine 98, inizi 99. Possiamo sintetizzare così quest'oggi la terza ed ultima parte di Let the Music Play. Una produzione italiana, tanto per cambiare, eh? Siamo insieme a Mato Grosso, questa è Thunder.

0: E con Thunder di Mato Grosso siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione, amici del nostro Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi attendo alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.

0: dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
5: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Siamo partiti ufficialmente anche quest'oggi, amici. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Eccoci ai nostri 60 minuti dedicati alla musica dance degli ultimi 50 anni, che oggi apriamo con Casey and the Sunshine Band.

Abbiamo aperto veramente con il botto, ragazzi, quest'oggi il nostro DJ Box, una delle band più amate e quelle che ci hanno fatto ballare per la maggiore. Kissy and the Sunshine Band si sono divise lo scettro di grandi artefici della musica disco degli anni 70 insieme ai Village People, insieme ai Bee Gees, insieme a Kool and the Gang, gli Chic. Mamma mia, che bello. Passiamo agli anni 80, quest'oggi non, almeno per il momento, con qualcosa di commerciale, ma con quel genere musicale che ha stravolto il mondo della dance a partire dal 1987. Stiamo parlando della house music. Questo è uno dei classici della house music di quel periodo, eh? Una bella base pompata, un bel basso, qualche nota così qua e là e tanti suoni, rumori, campionamenti vari a riempire il tutto. Qui siamo insieme ad una produzione francese che in Italia veniva distribuita da Many Records. Stiamo parlando dei Code 61. Loro ci hanno regalato 3-4 pezzi davvero importanti. Quest'oggi li troviamo con questo singolo del 1988 intitolato Stand By.

Questo brano è un grande classico della musica da discoteca dei due decenni 80 e 90, in quanto è uscito a cavallo appunto dei quattro lustri. Ride on Time, Daniele Davoli, sì, Davoli, Limoni Semplici, mamma mia, i tre grandi emiliani che hanno praticamente ideato questa canzone, disc jockey, musicisti, eccetera, eccetera. Canzone che ha fatto tendenza, ha creato un vero e proprio filone. In quel periodo questo brano competeva, era in competizione con i 49ers, quelli di Touch Me, dell'altro grandissimo Gianfranco Bortolotti della Media Records. Questi invece erano della Groove & Groove Records, due etichette italianissime che in quegli anni veramente hanno fatto sfracelli. Passiamo al 2009 con Tiesto.

0: dal 2009 di Tiesto, ragazzi, siamo passati al 2012, questa bella coppia artisticamente parlando composta da Pitbull e dalla mitologica Jennifer Lopez con Dance Again. E così, ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento dell'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
2: Gore yaka, gore yaka, gore in a rakas. Gore yaka, gore, gore yaka in a robadop style, eh?

0: Questo è stato un grande classico dell'afro music, ma non solo. Nel 1983 loro si chiamavano Moniaca, arrivavano da New York. E adesso, ragazzi, chiudiamo la parte afro e rientriamo con la disco degli anni 70.
1: DJ Box, la storia della musica dance raccontata da Marco Mari.

Nel 1978 questo pezzo di Patrick Hernandez, Born to be Alive, ha avuto un successo mondiale, ma di lui poi si sono perse le tracce, non si sa più niente di questo artista, ed è un peccato perché insomma questa canzone prometteva molto bene. Passiamo dagli anni 70 agli anni 80, nel frattempo ragazzi il tempo scorre via velocissimo, una ventina di minuti abbondanti e poi arriveranno i saluti di Marco Mari, perché vorrà dire che sarà terminato lo spazio dedicato al DJ Box. Siamo ora nel 1985, lui si chiama Jelly Bean Benitez, in arte semplicemente Jelly Bean. Disc jockey and producer, ha remixato i grandi artisti di quel periodo, cioè di metà anni 80. Tre su tutti? Joe Cocker, Madonna, Sting. Ce ne sono tanti altri, ma noi ci limitiamo a questo. Poi ha lanciato alcuni artisti importanti e naturalmente si è autoprodotto, come in questo The Mexican. Questo è stato il primo dei suoi singoli di successo, almeno conosciuti a livello internazionale, al quale ne hanno seguiti tanti tanti altri appunto, sia suoi che di altri.

non c'erano solamente Limoni, Davoli, Semplice o Gianfranco Bortolotti come DJ negli anni 90, nei primi anni 90 a fare ottima musica dance. C'erano anche gli FBI Project, quelli che in questo caso, ovvero Pizzi, Fratti ed Intrallazzi, ci hanno regalato questa Feeling. E così ragazzi, pochi minuti a disposizione ancora del nostro spazio DJ Box in compagnia di Marco Mari. Entriamo ora per la seconda volta quest'oggi negli anni 2000, prima con questo motivo e poi col successivo, Simon from Deep Divas. Qui siamo nel 2000.

0: Ragazzi, la devo tagliare questa di The Weeknd, perché siamo lunghi. Andiamo a questo punto col disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E così, ragazzi, siamo arrivati al momento dei saluti. Chiudiamo con le regine della dance di fine 90 e inizi anni 2000, Paola e Chiara. Io con questa canzone vi saluto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Alla prossima da Marco Mari e DJ Box. Ciao a tutti.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago, spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19, a bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Elly Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: I think I'll say from my heart, kiss my ass.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabella Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Domus Novas.
9: La mia radio.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed

Fate presto. Veniteci a salvare.

Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago, spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19. A bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Elly Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto!

0: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Due minuti, un libro.
3: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabel Ahmad, Entra il fantasma, edizioni Marsilio.
4: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic.
4: Con Marco Del Weis.
5: Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: parlare tutto più volte.
1: Acqua, felpa, pranzo, documenti, cappellino e quella sensazione costante che qualcosa ti stia sfuggendo.
0: E infatti spesso aggiungi cose per sicurezza, anche se poi non serviranno.
1: Il punto non è lo zaino in sé, è la testa.
0: Eh sì, arrivare alla partenza senza quel senso di mi sto dimenticando qualcosa.
1: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutare già prima di uscire di casa.
0: Puoi utilizzarla per creare una checklist completa, personalizzata, sulla meta, sul meteo e sulla durata della gita.
1: Con strumenti come ChatGPT o Google Keep organizzi tutto in pochi minuti senza doverci pensare mille volte.
0: E questo ti evita quella scena classica, tipo riaprire lo zaino all'ultimo secondo.
1: Poi arriva la partenza, saluti veloci, un ultimo sguardo e il pullman che se ne va.
0: E lì cambia tutto.
1: Perché finché non ho davanti a te gestivi, dopo inizia a immaginare.
0: Ma avrà preso tutto, starà ascoltando, si sarà organizzato bene.
1: Pensieri normali, ma continui.
0: E la parte più difficile è proprio quella centrale della giornata.
1: Quando non hai notizie.
0: Sì, perché passano ore e inizi a costruirti scenari che non hanno nessuna base reale.
1: E avere qualche riferimento concreto aiuta più di quanto pensi.
0: Con Google Maps puoi vedere il percorso, i tempi, capire dove si trovano.
1: Non per controllare, ma per togliere quella sensazione di totale incertezza.
0: E poi c'è la comunicazione. Sapere che se serve qualcuno ti può contattare.
1: Che non significa scrivere ogni mezz'ora.
0: No, ma sapere che non sei completamente tagliato fuori.
1: Ed è proprio questo che abbassa l'ansia.
0: Perché il punto non è sapere tutto.
1: È sapere che se succedesse qualcosa avresti un modo per reagire.
0: E questo cambia proprio come vivi la giornata.
1: Passi da uno stato di tensione continua a qualcosa di magari più gestibile.
0: E magari riesci anche a concentrarti su altro, senza avere la testa sempre lì.
1: Poi arriva il momento che rimette tutto in prospettiva.
0: Il messaggio, la foto e l'aggiornamento.
1: Li vedi sereni, coinvolti, magari anche un po' sporchi, ma felici.
0: E lì capisci che stanno vivendo esattamente quello che dovevano vivere.
1: Senza bisogno del tuo controllo costante.
0: E lì forse arriva anche la consapevolezza.
1: Quale?
0: Che questa esperienza non è solo per loro.
1: È anche per te.
0: Comunque con meno controllo e con più fiducia l'ansia sicuramente sparisce. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
5: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

amici sopravvissuti al bel ponte di questo primo maggio, alle manifestazioni, al riposo, all'inizio veramente ufficiale in queste settimane, in questi weekend della bella stagione, nonostante tutto, delle vacanze, purtroppo anche delle guerre. Tempo Zero Gold, beh sì, insomma, se non ci fossero queste problematiche sicuramente saremmo anche un po' più sereni, anche leggendo i vostri messaggi per le prenotazioni. Sono un po' abbandonate le prenotazioni all'estero, quindi dall'altra parte del globo, perché comunque sia, insomma, diciamo, non siamo messi proprio in un periodo storico così semplice. Meno male che ci siamo noi a tenervi compagnia a Tempo Zero Gold, prima settimana di maggio, rigorosamente in onda in diretta da Montellone d'Orvieto a Milano. Anche io sono tornato da quel dì della Sardegna insieme agli amici e eccoci qua. Ho trasmesso la scorsa settimana da mercoledì dagli studi sardi. Voglio ringraziare veramente le emittenti in syndication che in circuito amplificano i nostri, i miei format, e poi quando mi sposto la fortuna in tutta Italia di avere grandi amici che mi accolgono. Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore tra gli amici, con i quali tra l'altro ho trascorso un meraviglioso ponte del primo maggio, anche Irene Verzeletti, in arte Ire, con il suo nuovo album presente in Digital Store, una carriera veramente meravigliosa. Questa ragazza, al di là che siamo amici, una carriera veramente importante. Oggi sarà ospite con noi in questa prima settimana di maggio. Mettetevi comodi, pensieri, parole d'autore, rigorosamente in onda in diretta in syndication sulla nostra antenna nazionale. C'è Simone Papini da Milano, poi c'è Leroy 24orenews.it a Roma a livello fonico. Ciao, benvenuti.

vivi senza fingere, ama senza pretendere, parla senza offendere, ascolta senza giudicare, sogna senza intrappolarti in ciò che non puoi fare. Vivi, solo così sarai un uomo libero. Albert, tempo zero gold, pensieri, parole, d'autore dei grandi pensatori e sognatori di tutti i tempi, solo in tempo zero gold.

Se proprio hai bisogno di voltarti indietro, fallo con consapevolezza. E ogni volta che lo fai, fai vibrare il tuo cavallo. Fa che scocchi quella scintilla senza farti vivere nuovamente i rimpianti di un tempo. Il tempo è passato, ti può servire di insegnamento, e se proprio ti volterai indietro, ricorda quello che hai vissuto, ma fallo nel migliore dei modi. Fallo come insegnamento e mai come rimpianto. Solo così potrai dire di aver imparato qualcosa nella vita. E non importa, poco conta, se poi alla fine ripeterai anche gli stessi errori. Anche le macchine, lo sai, ripetono gli stessi errori. Non è vero che c'è la perfezione nel mondo, nell'intelligenza artificiale e nell'essere umano. È l'imperfezione quella che vince. Ciò che conta è non mentire mai, non soffocare i nostri sentimenti, non far soffrire né noi, né chi ci circonda e le persone che amiamo. Anthony, tempo zero gold, pensieri e buone emozioni per tutti i cuori in ascolto.

umanità non significa certamente sentirsi inferiore dagli altri. Liberarsi dalle preoccupazioni della propria vita è uno stato di semplicità, è uno stato puro di malinconia, nature e di armonia con la nostra vera natura, che consente di vedere la franchezza, quella che esiste veramente per ognuno di noi. L'umanità è un modo di essere, non un'appartenenza. Spesso ci confondiamo. Sei libero quando guadagni alla comprensione che sei tu l'autore delle tue sofferenze. Sì, proprio così. La sofferenza della tua schiavitù sei tu. Allora, la catena che spezza e che condanna senza neanche che tu te ne renda conto, semplicemente perché siamo troppo presi da noi stessi. Chi scava la fossa, quindi? C'è un giudizio che non fa rumore, che non ha bisogno di tribunali né di vendette. È una giustizia silenziosa, profonda, che lavora nel tempo, che non sbaglia mai. Ci sono persone che ingannano, che tramano, che costruiscono parole doppie e sorrisi falsi, che preparano tranelli come se la vita fosse un gioco di strategie. Pensano di essere furbi, di avere il controllo, di poter manipolare senza conseguenze, ma dimenticano una verità scolpita nella scrittura: chi scava una fossa vi cadrà dentro. Non è una minaccia, è la legge stessa, quella della vita, perché la cattiveria non ha bisogno di essere punita, si punisce da sola. Ogni inganno corrode proprio chi lo crea, ogni menzogna deforma chi ha pennellata, ogni tranello diventa la gabbia di chi lo ha custodito. Il male che fa agli altri lo fai a te stesso, scriveva Seneca. Chi vive nell'inganno e nella menzogna non conosce pace. Deve ricordare le versioni che racconta, sostenere le sue maschere, difendere le sue costruzioni false. Vive in una tensione continua, in una recita che prima o poi finirà, crollerà. E quando la maschera cade, non resta nulla, perché la verità può essere ferita, ma non uccisa. Può essere rallentata, ma non fermata. Ecco perché ad un certo punto accade l'inverosimile e l'imprevedibile. Ciò che ora era nascosto viene alla luce. Ciò che era stato minuziosamente architettato crolla. Ciò che era contratto si ritorce contro chi lo aveva generato. E allora, caro fratello e cara sorella, non temere. Non temere chi trama contro di te, perché chi cammina nella luce può attraversare anche un attimo di buio, ma chi vive sempre nel buio, nelle tenebre, prima o poi verrà inghiottito da essa. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, dichiara con fermezza. E queste parole devono farci riconoscere chi siamo. Non serve vendicarsi, non serve combattere nello stesso piano, non serve dimostrare la verità, perché quando una cosa è vera, col tempo si dimostra da sola. La vita ha molte più fantasie di noi e si incarica di riportare ogni cosa al proprio posto, ha solo bisogno di tempo. E mentre qualcuno scava fosse, noi continuiamo a costruire ponti, perché alla fine non sarà chi fa la doppia faccia a operare il male e vincere, ma chi sarà rimasto se stesso avrà amato nella verità, sempre. Quindi è ciò che nella vita avrai. Carmen Bendelssohn, Tempo Zero Gold, pensieri, parole, d'autore.

0: Vita adesso è mia, due capolavori dal lontano 1978, prima con il grande immenso Ruggeri, sempre nello stesso anno c'era Margherita con I momenti dell'amore. Questo era l'album di riferimento del grande immenso anche egli come grandi della musica italiana, Riccardo Cocciante. Li vedo pronti dall'altra parte del videowall, rientro dopo lo spot pubblicitario in Syndication, avremo ovviamente la nostra amica Irene Verzeletti da Brescia. Siamo amici, ma lei sta facendo veramente il giro, veramente. Io sono stato, voglio dirlo, perché guarda, gli amici, però sei stata in TV, sei stata in tanti altri programmi radiofonici dei miei colleghi, per carità, però insomma, ecco, insomma, sono felice che tu sia arrivato anche da me alla fine, ecco. È il momento quindi di dare la linea alla nostra emittente dagli studi Ombre di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, poi a Roma. A livello televisivo ci prendiamo la nostra primissima pausa e ritorniamo immediatamente da voi e avremo anche la nostra IRE.
1: Radio Domus Novus.
2: Amica di giorno, compagna di notte.
0: Tempo zero, gold, pensieri, parole d'autore, autore.

in un abbraccio, in un sogno, in un sentimento. C'è qualcosa di molto più grande, quelle parole non dette, quelle che rimangono in un abbraccio, in un sogno, in qualcosa che ancora viene sopito, in un tradimento, in un bacio rubato, in un amore duplicato, perché l'amore c'è chi lo ama, c'è chi lo sogna, c'è chi lo desidera e c'è chi lo butta via. La vita, in fondo, nel suo esistere e magari anche nel suo gioco, è proprio questo il sentimento. Mentre tra le braccia, gli uni degli altri, ci appassioniamo liberamente, mentre tanti altri letti rimangono vuoti nei sentimenti, perché il cuore della persona che amiamo certe volte si allontana. Philibert, pensieri e parole, tempo zero gold.

0: Tempo zero, i grandi incontri. Tempo zero, le grandi amicizie. Tempo zero ed Irene Verzeletti. Anzi, per gli amici sì, ma a livello artistico Ire. Ciao Ire, benvenuta.
1: Ciao a tutti, buonasera. Sono Ciao. Molto contenta di essere qui e ringrazio dell'opportunità che mi viene data.
0: Io voglio ringraziare te della pazienza, perché comunque non è che me ne ero dimenticato, però l'avevamo in progetto di sentirci qualche mese fa, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Ire, dai Irene,
1: e come l'importante va? È questo, ecco. L'importante è farcela, sì. Va tutto bene. Io sono contenta di propormi a voi, perché voglio far conoscere il primo album, che è già sulle piattaforme, su Spotify, si chiama Occhi nel buio, mentre il secondo è in via di preparazione.
0: Ah, perché non ti fermi mai, non ti stanchi mai, la nostra Ire.
1: Non
0: è
1: mi
0: questo.
1: Stanco mai, io adoro cantare, penso che il canto per me sia un'arte importante, che mi permette di esprimermi, e l'ho scelta perché secondo me è il modo più inclusivo per una persona che non vede di portarsi al pubblico.
0: La musica ci unisce, esatto. Comunque tu, io la trasmetto, però comunque ci unisce.
1: Assolutamente sì, tra l'altro io mi piacciono tantissimo i pezzi che metti su Tempo Zero, un po' dance, un po' ritmici, e mi sono ispirata anche un po' a quelli, specialmente nei primi due singoli che usciranno.
0: Ok, ecco. Bello questa cosa, anche perché non so, lo vogliamo dire, perché tanto non è una figuraccia, una cosa brutta. Lei è Ire, sì, ma è anche la nostra illuminata di Tempo Zero con Illumobile. Me lo fai un attimo, Illumobile, dai, me lo fai un attimo.
1: Illumobile, sei connessa per un minuto e spendi tanto come stare connessa 3 ore.
0: Perfetto.
1: Il mobile e la connessione non funziona.
0: È veramente la compagnia ideale per evitare comunque le varie possibilità di rimanere agganciati nella varie reti e le varie patologie.
1: Esatto, bravo.
0: Ecco, perfetto. Quindi se volete, Tempo Zero Show, la capanna vi propone il Lumobile. Allora Irene, anzitutto, prima di entrare anche nella tua vita artistica, io e te ci conosciamo proprio di persona, io ed Irene ci siamo conosciuti a Bergamo,
1: sì.
0: Ok,
1: a
0: che
1: Bergamo
0: bella giornata,
1: è stata una bellissima giornata,
0: sì.
1: Abbiamo pranzato insieme,
0: non possiamo dire dove, però, cioè non possiamo dire, no,
1: non
0: ok, però possiamo dire dove,
1: non lo ricordo neanche,
0: ti faccio arrivare io, dove praticamente mangi quanto vuoi, all can you eat, però diciamo sapori, basta.
1: Esatto, abbiamo mangiato un sacco, ci siamo trovati molto bene, poi siamo andati pure a fare shopping.
0: Sì, è vero,
1: altro.
0: Lì vicino, sì, vero.
1: È stato molto, molto particolare, una giornata molto giocosa e molto particolare. Io ho conosciuto Simone, che trovo una persona molto affine al mio modo di vedere, perché io sono cattolica e spesso per questa cosa si viene giudicati, no? Quando si crede in qualcosa. Però io sono dell'idea che se tu credi, nessuna spiegazione è necessaria, e se non credi, nessuna spiegazione è sufficiente.
0: Perfetto.
1: Per cui
0: hai fatto un'analisi, ecco. Che neanche un teologo, scusatemi, però veramente assolutamente sì. Con Irene ci siamo conosciuti sì di persona, ma ci siamo conosciuti grazie a dei gruppi, perché noi abbiamo i gruppi del cazzeggio, e è arrivata anche Irene, con la quale non ci siamo presi proprio benissimo la prima volta, te lo ricordi?
1: No.
0: Perché cioè, però non me lo ricordo, perché
1: neanch'io, però vabbè, non ci siamo trovati subito, poi io sono senza diplomazia, quindi non tengo giù niente, però alla fine invece è nata una bella amicizia, e l'importante deve contare il buon senso. E tra l'altro una delle mie canzoni, che però non è ancora uscita, però nel nuovo LP, si chiama proprio Brindisi al buon senso, e parla proprio di questa cosa, no? Di quanto è importante il buon senso per capirsi. Ed è una cosa che secondo me stiamo un po' dimenticando,
0: molto,
1: dando più spazio all'intolleranza.
0: Sì. Assolutamente sì. Con Irene ci siamo conosciuti, tu tra l'altro hai un cane guida, perché parleremo durante questo appuntamento di te, della tua vita artistica, però tu sei una ragazza non vedente. Io mi è rimasto molto impresso la tua dedizione per il tuo cagnolino, tra l'altro meraviglioso, sì. Però poi hai tutto il necessaire per il tuo cagnolone,
1: sì.
0: Meraviglia, guarda,
1: sacchettini, tutto. Tra l'altro nel primo album, che trovate già sulle piattaforme, c'è una canzone che si chiama Logan, che è dedicata al mio primo cane guida. Adesso il mio nuovo cane si chiama Berto, ha 4 anni, però ecco, ho comunque parlato della tematica cane guida per i non vedenti. Tra l'altro approfitto di questo mezzo di comunicazione per ringraziare i Lion che ci donano i cani. È appena scomparso il presidente della scuola di Rimbiate, Fossati, quindi ecco, ricordo quello che queste persone fanno, queste donazioni che vengono fatte per i nostri cani, che sono il massimo della libertà per noi e dell'indipendenza. E non dimentichiamo quello che gli altri fanno per noi, perché spesso ci si lamenta di ciò che non si ha e si dimentica di dire grazie per quello che si ha.
0: È proprio ecco, vero, hai perfettamente ragione. Hai una dedizione, tu quando eravamo anche a pranzo, lui ha la sua ciotolina per l'acqua, richiudibile, la ciotolina per lì da mangiare, esatto. Tutto richiudibile, tutto igienico al massimo. E sì, perché, perché comunque prima di prendere un cane guida, ovviamente ci sono dei percorsi da fare, suppongo, no? Non è che te lo danno
1: sì,
0: così.
1: Sì, c'è un... No, no, prima c'è lo psicologo che ti fa il colloquio, poi guardano che tipo di mobilità e orientamento hai, dopodiché c'è la, ti fanno conoscere la famiglia affidataria, poi devi aspettare un anno e mezzo perché te lo addestrano, e poi c'è chi adesso impara ad addestrarselo da solo, io preferisco affidarmi alle scuole.
0: Magari poi, sì, insomma, no, ecco, cioè nel senso magari poi, meglio un professionista, anche ne so, forse
1: anche
0: sì.
1: Anche secondo me. E poi niente, si va con l'istruttore nei luoghi che frequenti di più e impari i percorsi che ti servono di più. È ovvio che in un posto nuovo il cane è spaesato e comunque si ha bisogno di qualcuno, però comunque il cane guida ti evita gli ostacoli, ti segna i gradini, comunque c'è se devi cercare l'uscita di un posto, lui c'è. Ed è molto molto molto importante secondo me una presenza, anche perché lui non fa la spia, se vuoi fare qualche marachella
0: no, è vero,
1: ci
0: beh
1: vai
0: sì.
1: Col cane e non
0: il
1: fa
0: grande
1: la spia.
0: Amico dell'uomo tra l'altro il cane,
1: sì,
0: quindi.
1: Fedelissimo,
0: perché ora non possiamo dire se parteciperà, speriamo veramente di sì, e prima di ascoltare il prossimo pezzo musicale, perché ad Orvieto ci abbiamo da fare con il Disability Pride Umbria, speriamo di averti anche come ospite, appunto,
1: speriamo,
0: come,
1: mi ecco, piacerebbe come, molto
0: e
1: sì,
0: ci organizzeremo.
1: Sì,
0: allora Ire, ci ascoltiamo il prossimo pezzo musicale e torniamo subito da te.

uno scorcio d'Italia meraviglioso. Il grande Antonello Venditti, Venditti e Segreti. Il suo album Venditti e Segreti del 1986, amici miei, giusto qualche mese fa, insomma, no? Però pezzi musicali come questo ti fanno capire quanto la musica italiana sia veramente l'eccellenza. Amici radioascoltatori, Irene, anche tu, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, poi torneremo ancora in onda sulla nostra frequenza nazionale preferita, insieme a Ire e a voi.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore.

0: Noi siamo in compagnia di Re, che ci racconterà del suo ultimo lavoro, che riguarda comunque la tua vita, Irene.
1: Cioè, assolutamente per, sì,
0: la tua vita, sì. Comunque. Il mio, sai che mi ha colpito, album, Irene? È Occhi nel, dimmi, buio. Occhi nel buio, non al buio, Occhi nel buio. Me lo spieghi, ce lo spieghi per favore?
1: Allora, Occhi nel buio perché, dunque, questo primo disco, che è quello sulle piattaforme, non quello che sto preparando adesso, che invece si chiamerà In viaggio con Ire, il primo disco è nato da una delusione.
0: Per d'amore, immagino.
1: Esatto,
0: pareva. Guarda, le cose più belle nascono dalle delusioni d'amore, però, guarda.
1: Esatto, e come ho detto anche in altre interviste che ho fatto, quindi non ho problemi a ripeterlo, io ho pensato qua o si piange o si cade in piedi, e ho deciso di cadere in piedi e di trasformare in musica tutte le emozioni che fanno parte di me, però non solo quelle riguardanti l'amore, anche quelle riguardanti, come dicevi tu, la mia vita quotidiana. Quindi c'è la canzone sul cane, c'è la canzone sui colori e la vita dei ciechi, che è I colori negli occhi. Sto parlando del primo album, è quello che potete già vedere sul YouTube. Poi vi parlerò del secondo. C'è una canzone, per esempio, che si chiama Luce, che è dedicata a questo ragazzo col quale sono stata chiarissima, e lui, come dicevo anche nelle altre interviste, lui è stato il mio maestro, perché ho imparato una grande lezione, nel senso che siano immodotati che disabili, chiunque può attraversare una delusione d'amore, e non è che ci serve la compassione, cioè, nel senso, non è che devi indorarmi la pillola, non ti interesso, ecco. Per cui c'è stata questa canzone che si chiama Luce, che è dedicata a questa persona che comunque mi ha dato una bella lezione di vita e che non dimenticherò mai. C'è un'altra canzone che si chiama Nel tuo sguardo, che invece è uno sguardo verso gli amori del passato. E poi, insomma, ci sono vari pezzi riguardanti varie tematiche. Adesso non ve li svelo tutti, se no finisce la sorpresa.
0: Se no, esatto, appunto, vero.
1: Ecco. E invece nel lavoro in viaggio con Ire c'è un po', che è quello che sto preparando adesso, c'è un po' un'evoluzione, nel senso che si inizia con un singolo che si chiama Amore a distanza, che quindi è una storia a distanza, e poi invece si passa che è il singolo che probabilmente ascolterete voi, ha una cosa un po' più evoluta, un po' più grande, perché parla di una suora che cammina per le strade e vede i giovani, è una suora giovane alla quale mi sono ispirata, che fa parte con me del Centro Volontari della Sofferenza, è una bellissima ragazza che ha scelto appunto questa vocazione, e lei camminando per le strade, camminando per i viali, vedeva questi adolescenti che facevano a gara a piacersi un po' di più, i vestiti belli, ballare, eccetera, e lei invece ha scelto il figo migliore, che è Dio, e quindi si è dedicata ad un amore più grande. Ecco, per cui si è un po' evoluta la situazione. Poi ce n'è un'altra che si chiama Quell'uomo, che parla di Gesù, quindi siamo andati ancora più in alto. E poi ci sono due canzoni che invece ricordano un po' il titolo del primo album, che sono Voci e grida e Sola nel buio, per cui quando ci sono degli stati d'animo un po' più cupi, dove io dico, per esempio, c'è una frase dove io dico: amici dell'invisibile, dove siete voi ora? Perché queste amicizie interessate, questo opportunismo che sta un po' regnando adesso nella nostra società, e per cui io che cerco di combattere attraverso le mie emozioni, le mie sensazioni, attraverso l'espressione della mia musica, con la mia musica, e di combattere questi momenti un po' tristi. Ecco, poi ci sono altre tracce che anche lì non vi svelo, perché altrimenti finisce tutto il gioco. Ci sono due o tre canzoni romantiche, c'è addirittura una ballata irlandese. Comunque, quando uscirà, perché uscirà aprile-maggio, lo sentirete, e anche quello andrà sulle piattaforme. E devo dire che è una cosa molto più evoluta, molto più raffinata anche a livello di elaborazione musicale, perché io ho avuto la gioia di scoprire la collaborazione con la Sonic Event, che è questa agenzia di spettacolo ed eventi e casa discografica che mi sta sostenendo nel mio progetto.
0: I tuoi ritornelli, sai che lo possiamo dire, no? Tu ci hai fatto ascoltare a noi che siamo i tuoi amici, a me piace definirmi un tuo amico, e mi hai condiviso le tue tracce quando erano disponibili per tutti, ed è la melodia aperta, quelle melodiche dei ritornelli. Sono molto radiofoniche i tuoi pezzi musicali, perché sono con questa melodia, con questa anche la tua introspezione di cui ci ha parlato. Cioè, mettersi a nudo non è facile. No, tu prima ci hai detto, però guarda l'amore, se non ti interesso più me lo dici, punto, ok, basta, va bene lo stesso.
1: Esatto.
0: Con questo distacco della tua crescita, tra l'altro, perché c'è una grossa crescita. Già in questo album che noi già conosciamo, in questo EP che già conosciamo, c'è una tua crescita interiore, perché mettersi a nudo e andare avanti per l'amore, tra l'altro cadere in piedi, ce l'ha detto poco fa,
1: esatto,
0: ecco, sì, per l'amore non corrisposto, le relazioni complicate, però in generale, Si traspare molto questa cosa.
1: È verissimo, e non bisogna dimenticare quando scatta il momento in cui dici: ah, che bello, tu adesso per esempio mi hai fatto un bellissimo complimento, le canzoni sono radiofoniche, eccetera. Non bisogna dimenticare che non si muove foglia che Dio non voglia. Io lo ripeto sempre anche ai miei discografici: tutto quello che viene fatto è merito suo, è merito di lui, di Dio, e quindi tu non ti sveglieresti neanche la mattina se non ci fosse lui. Quindi io devo ringraziare Dio per la mia voce e per avermi fatto conoscere la gente che mi sta accompagnando in questo progetto, e la mia famiglia, perché io ho avuto una famiglia che comunque mi ha sempre trattato da persona alla pari, non ho mai avuto sconti. Ecco, per esempio In Luce, che è una delle canzoni del mio primo EP, c'è una frase che dice: Dio non fa sconti e tu non mi assolvi, a proposito del discorso che facevi tu, Simone, cioè questa persona non mi ha fatto sconti, mi ha detto no, e io ho apprezzato questo no, perché comunque è inutile girarci intorno o giocare con i sentimenti di una persona o illudere una persona, per cui ringrazio questa persona che mi ha rispettato.
0: Però dopo tempo, penso, cioè tu hai lavorato molto su te stesso.
1: No, mi ha detto no subito.
0: Sì, sì, no, dico, però tu riesci a ringraziarlo, ad andare avanti, perché comunque la tua maturità interiore, non è che, no, voglio dire, dopo il distacco ti sei comunque riuscito a cadere in piedi, e questa è la cosa bella.
1: Diciamo che io, allora, quando sono stata chiara con questa persona, è stato molto bello, perché io gli ho chiesto: e non parleremo più di questa cosa, cioè davanti al no, basta questa cosa, non ne parleremo più, non possiamo mantenere un'amicizia perché io non sono in grado.
0: Hai ragione anche io, ma chi è in grado? Secondo me in pochi, senza giudicare, però
1: esatto.
0: Non è facile.
1: Addirittura quando ho fatto l'intervista a Brescia 7 mi hanno detto: ma tu hai mandato un messaggio a questa persona che stai facendo queste interviste, queste cose? E io ho detto: assolutamente no, cioè ci sono i social, se vuole lo vede, ma io non ho intenzione, perché è meglio di no per me, perché comunque è una persona che mi procura delle sensazioni bellissime, da cui è meglio che mi protegga anche non mi viene la parola in italiano, in speranza, diciamo, non è la parola giusta, ma di qualcosa di futuro. Cioè, anche, capito, nel caso mi capiti qualcosa di bello nel futuro, non posso afflosciarmi sul passato.
0: No, assolutamente no. Cioè, il passato deve stare lì dove, perché ci hai insegnato anche qualcosa, oltre magari averci fatto male, però ci hai insegnato qualcosa, se no che senso ha? Voglio dire, no?
1: Esatto. Per cui ringrazio anche questa persona, che comunque non ci siamo più sentiti, si è chiusa con un bel sorriso, non è che ci siamo, non ci sono state brutte parole, o io non ho stalkerizzato nessuno, sono stata molto chiara.
0: Che molto, la chiarezza molto, molto non chiaro. Fa più parte di questo mondo, però tu ne sei un esempio, e quindi è una
1: ci provo
0: bella grandezza.
1: E porta anche a delle delusioni la chiarezza, perché
0: a voglia, sì, certo,
1: ti manda via, perché non piace proprio a tutti.
0: No, assolutamente no.
1: Verità.
0: Mi piacerebbe, Irene, prima di salutarti, intanto chiederti quando, ecco, ora nel prossimo mese di maggio, in questo mese, insomma, no, di maggio, uscirà il tuo 9P. Noi abbiamo parlato di questo tuo lavoro, di questo, io voglio dire, capolavoro, perché poi l'ho passato anche in radio i tuoi pezzi musicali che avevi selezionato, mi avevi selezionato con il tuo e quindi con il tuo permesso, ovviamente, ecco.
1: Assolutamente, sì, sì.
0: Tu stavi parlando del pezzo musicale, quindi della suora, no? Della sorella,
1: sì, God quindi... Looking Man.
0: Ok, anche, ecco.
1: Ecco, questo pezzo gioca sulla allitterazione di good looking, che in inglese vuol dire ragazzo, figo, good looking, God looking, cioè Dio che ci guarda. Quindi il ritornello è proprio God looking, good looking, God looking man. Ecco, c'è uno sguardo che va oltre, per cui gioca su questa allitterazione, God looking, good looking. E mi è piaciuta molto, mi è piaciuta tantissimo, e ringrazio anche l'arrangiatore, che è Claudio Banzato di Padova. Ringrazio veramente, è una cosa che è venuta proprio molto molto bene.
0: Tant'è, esatto, che ce la presenterai tu, perché sì, sei una cantante, una cantautrice, ma in questo appuntamento di Tempo Zero vestirai anche i panni, prima di salutarci, di una speaker. Annuncialo tu, il tuo ultimo single, e poi, prima di salutarci, dici come ti possiamo seguire nei social. Vai!
1: Allora, il singolo che andate ad ascoltare adesso è God Looking Man, e tra poco ve lo ascoltate. Voi potete trovarmi su tutte le piattaforme, cioè Spotify, Amazon Music e Apple Music. Ci sono, dovete cercare IRE, quindi Imola, Roma, Empoli, IRE, Occhi nel Buio, e lì trovate il primo album. Verso la metà di maggio troverete il secondo, che invece si chiama In Viaggio con IRE.
0: E noi questo viaggio lo vogliamo ascoltare e vivere insieme a te. Ire, ci sentiamo ovviamente nei nostri gruppi. Volentieri. Grazie per essere stata con noi.
1: Ciao.
0: Ovviamente. Ciao.

Irene Verzeletti e la nostra Villa Vigna, che poi ci ha portato al termine di questo appuntamento della prima settimana di maggio. Questo appuntamento, lo dicevamo anche con Irene fuori onda, come ogni appuntamento di Tempo Zero Gold, Selecta, Entourage, i due moschettieri, insomma del brand di Tempo Zero, tra 60 secondi sarà in versione podcast reloaded grazie ai tecnici di questa grande emittente radio televisiva preferita, la nostra, in syndication in tutta Italia, in DAB, in FM, a livello satellitare, web ovviamente, in tutto il mondo. Tempo Zero Gold torna la prossima settimana, continueremo con grandi interviste, tra l'altro anche a livello musicale, anche con dei colleghi, però non vi posso dire altro. Grazie Irene, e tanto noi ci sentiamo nei nostri gruppi, quelli del cazzeggio, della capanna ad esempio, ecco. Vi auguro una dolcissima, meravigliosa settimana da continuare a vivere insieme su questa emittente radio televisiva preferita. Buona settimana, Gold torna la prossima, tra 7 giorni.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago. Spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del Lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19, a bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Elly Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabel Ahmad, Entra il fantasma, edizioni Marsilio.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Il re è tornato. Senti ogni nota.
12: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
13: Vivi l'evento cinematografico dell'anno.
14: Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata, ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago, spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19, a bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Ellie Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria. Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Mamma, perché c'è scritto 50?
2: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
1: E tu a quanto vai?
2: Amore, io stavo andando troppo veloce.
3: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
4: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Due minuti, un libro.
1: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it

0: e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabella Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, edizioni Marsilio.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
4: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
2: Gli altri sono te. Rispettati.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata, ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer, strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: più volte.
1: Acqua, felpa, pranzo, documenti, cappellino e quella sensazione costante che qualcosa ti stia sfuggendo.
0: E infatti spesso aggiungi cose per sicurezza, anche se poi non serviranno.
1: Il punto non è lo zaino in sé, è la testa.
0: Eh sì, arrivare alla partenza senza quel senso di mi sto dimenticando qualcosa.
1: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutare già prima di uscire di casa.
0: Puoi utilizzarla per creare una checklist completa, personalizzata, sulla meta, sul meteo e sulla durata della gita.
1: Con strumenti come ChatGPT o Google Keep organizzi tutto in pochi minuti senza doverci pensare mille volte.
0: E questo ti evita quella scena classica, tipo riaprire lo zaino all'ultimo secondo.
1: Poi arriva la partenza, saluti veloci, un ultimo sguardo e il pullman che se ne va.
0: E lì cambia tutto.
1: Perché finché erano davanti a te gestivi, dopo inizia a immaginare.
0: Ma avrà preso tutto, starà ascoltando, si sarà organizzato bene.
1: Pensieri normali, ma continui.
0: E la parte più difficile è proprio quella centrale della giornata.
1: Quando non hai notizie.
0: Eh sì, perché passano ore e inizi a costruirti scenari che non hanno nessuna base reale.
1: E avere qualche riferimento concreto aiuta più di quanto pensi.
0: Con Google Maps puoi vedere il percorso, i tempi, capire dove si trovano.
1: Non per controllare, ma per togliere quella sensazione di totale incertezza.
0: E poi c'è la comunicazione. Sapere che se serve qualcuno ti può contattare.
1: Che non significa scrivere ogni mezz'ora.
0: No, ma sapere che non sei completamente tagliato fuori.
1: Ed è proprio questo che abbassa l'ansia.
0: Perché il punto non è sapere tutto.
1: È sapere che se succedesse qualcosa avresti un modo per reagire.
0: E questo cambia proprio come vivi la giornata.
1: Passi da uno stato di tensione continua a qualcosa di magari più gestibile.
0: E magari riesci anche a concentrarti su altro, senza avere la testa sempre lì.
1: Poi arriva il momento che rimette tutto in prospettiva.
0: Il messaggio, la foto e l'aggiornamento.
1: Li vedi sereni, coinvolti, magari anche un po' sporchi, ma felici.
0: E lì capisci che stanno vivendo esattamente quello che dovevano vivere.
1: Senza bisogno del tuo controllo costante.
0: E lì forse arriva anche la consapevolezza.
1: Quale?
0: Che questa esperienza non è solo per loro.
1: È anche per te.
0: Comunque con meno controllo e con più fiducia, l'ansia sicuramente sparisce.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sì.
1: A me mi piace il pallone, però io ho paura di andare allo stadio. Dice che tirano le lattine, che si danno botta. Allora un bambino che fa? Non ci va a guardare la partita.
0: Ascolta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly.
8: Un programma di Patrizio Sigona.
9: Nuova settimana in arrivo, nuovo puntata di Chilling Me Softly. Signore e signori, non siamo qui per farvi ascoltare, non siamo qui per farvi sentire, ma siamo qui per farvi godere la migliore smooth jazz music, contemporary jazz del momento. Ciao a tutti, ben ritrovati, sono Patrizio Sigone e sono sempre qui, stesso orario, stessa radio, per farvi ascoltare un'altra puntata di Chilling Me Softly Smooth Night.

edizione Wall, siamo partiti alla grande con una novità, non poteva non essere un ultimo arrivato su questa scrivania. Lui è Tim Kirsten e questo è il suo nuovo singolo. Siamo già in movimento, infatti il titolo è Already in Motion. Questa è Cinemisa Play che, come ho detto, porta tutte le novità ogni settimana, tutto ciò che esce a livello mondiale è su questa scrivania e quindi lo porto in programma. Dopo Tim Kirsch abbiamo Jacob Webb, sempre una novità, It's a Boy.

Devo dire che è apprezzabile il fatto che bravi artisti come lo è Darnell Alexander, una delle figure più in spicco in quella che è l'odierno rhythm and blues e soul, abbia in qualche modo reso omaggio a Ladder Vandross. È un mito Ladder Vandross, veramente il re del soul e del rhythm and blues. Questo suo ultimo singolo, Someone Like You. Ma non finisce qua, perché un altro personaggio ha voluto rendere omaggio a un suo contemporaneo oltretutto. Si parla di Jason Tipp, che ha voluto fare questo disco in omaggio a George Duke. George, it's his name.

Ma quanto è bello innamorarsi, chi se lo ricorda più quando uno si innamorava? Le farfalle nello stomaco, la testa sbandata, tutte queste emozioni meravigliose. Falling in love, che vuol dire cadere in amore, non c'è niente di più espressivo di questa traduzione letterale dall'inglese. Falling in love, cadere nell'amore. E infatti si cadeva proprio, come si dice, a Roma, con tutte le scarpe, eh? Lei è Mindy Abeir, ma i più sofisticati di orecchio hanno già riconosciuto l'uso del sassofono di questa grande artista americana. Qui è arrivata su questa scrivania, ovviamente col suo ultimo singolo, insieme alla singer Delisha Thomas. Ma io non volevo parlarvi di questo, volevo raccontarvi che se volete raggiungere il sottoscritto e dirgli N4, oppure chiedere qualunque cosa, avete un numero di WhatsApp che dopo ve lo dico. Intanto ascoltiamoci Really Richard. Questo è il suo ultimo, ovviamente. No, non poteva essere di meglio. Really Richard, Accendimi Softly, con It's You. E il numero di telefono è 327-6852-592. Ma poi ve lo faccio dire dalla mia segretaria.

0: Eh sì, perché come ogni trasmissione radiofonica che deve essere tale, è giusto dirvi anche che Cinema Softly Moon Knight non soltanto è un programma di questa musica che spero vi piaccia sempre di più, ma ha anche dei riferimenti sui social. C'è una pagina su Facebook che si chiama Cinema Softly Moon Knight, dove potete andare a scrivere, a postare tutto ciò che volete. C'è un numero di telefono che adesso la mia segretaria vi dirà, su cui scrivere quello che volete, a mandare gli auguri, buon compleanno, perché no, anche le dediche, ma non mando musica italiana, No, Saldavinci, no, per favore. Per cui se volete la dedica con Depp Cots o con Bob James, vediamo. Comunque. Poi che cosa altro c'è? C'è che questo programma che avete ascoltato su questa radio magari lo volete riascoltare, quindi anche St. Claude, sempre Chilling Me Softly Smooth Night, cercate e troverete
1: Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Scrivi su WhatsApp al numero 327 68 52 592.
0: Invece la musica italiana la voglio anche passare, ma quella che dico io, quella della grandissima Roberta Tondelli. Esce Sussurrando, un bellissimo lavoro, veramente ve lo consiglio, dove questa meravigliosa cantante ci porta Pino Daniele.

0: Terra un po' che luna, Roberto Murolo, cantato da Roberta Tondelli.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

A gennaio di quest'anno usciva Dry Boulevard, l'ultimo album di questo chitarrista Alex Crown, che abbiamo ascoltato qui con la sua quarta traccia estratta da questo album, insieme al grande bassista Eric Linder, di cui abbiamo apprezzato la coda del brano. Ma la musica elegante continua, quella di Chill Me Softly, sì, ma insieme a Calix Parliament.

0: bello, sarà perché lui è Rick Brown, sarà anche perché questo omaggio, tutto l'album dedicato al grande Chuck Mangione, di cui io sono sempre stato un ammiratore per quello che era la sua arte, il suo sound e la sua anima. Rick Brown plays Chuck Mangione. Da questo ultimo album siamo andati ad ascoltare un altro dei meravigliosi brani che lo contiene.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly. Sono Sara Longo e mi potete ascoltare sulla trasmissione di Patrizio Sigona. A presto!

0: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Sigona.
1: La minca Sara Longo, stata anche ospite di Linda Gambino con le pillole di saggezza. L'intervista interessantissima. Torna con questo brano del suo album Mystery Tour ed era la famosissima. Chi è che non la riconosce? Come by me love, The Beatles. Ma torniamo alla Smooth Jazz odierna. Michael Keys, She Is My Summer. Ovviamente una novità di Chilling Me Softly, Smooth Night.

Il numero di telefono di cui parlavamo prima di WhatsApp, cioè il 327-6852-5927, anche per farvi conoscere, come è stato anche nel caso di un amico, Peppe Sant'Angelo, un musicista, un sassofonista, un compositore italiano, anche abbastanza noto, che ci ha voluto portare il suo album del 2025, Il Volo dell'Anima, e qui lo ascoltiamo con Pensiero Cosciente. Peppe Sant'Angelo a Cile.

0: questo gruppo, i Peppe Sant'Angelo New Quarter, e questo era l'album uscito appunto nel 2025 che si chiama Il Volo dell'Anima, da cui abbiamo ascoltato Pensiero Cosciente. Però ritorno a dirvi, ci sono tanti sistemi che ho messo a disposizione per farvi conoscere. Se siete bravi artisti, se avete voglia di far conoscere i vostri lavori, le vostre incisioni, i vostri prodotti musicali, c'è Chilling Softly Smooth Night come programma, ma avete un numero di telefono WhatsApp 327-68-52-592, 327-68-52-592, avete una pagina Facebook, Instagram e addirittura ultimamente anche SoundCloud. SoundCloud che vi fa risentire, se non avete fatto in tempo a sentire questa puntata, vi fa risentire la puntata, questa è di ogni settimana, tranquillamente, stando comodi. Però attenzione, c'è un perché, ve lo dice la nostra segreteria.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesofto.
2: Sì, ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarci.
4: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
5: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Das Omen.
7: Stio, senti anche tu quello che sento io?
8: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
7: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Blues music non sono soltanto di oltreoceano o di oltremanica, ma vengono anche dall'Italia, come il caso di questo ultimo singolo di Anna Cimenti, pianista e cantante, insieme al chitarrista Davide Palladino, con questo Be So Long che abbiamo apprezzato. Ma adesso voglio tornare indietro, ogni tanto faccio un tuffo all'indietro, un bel carpiato, e arrivo fino al 2015, dove c'è la bellissima voce di Diane Kroll che ci va a raccontare, a ricantare uno dei più grandi successi dei Mamas and Papas del 1965, California Dreaming, Diane.

Onora è il titolo di questo album, il secondo da solista di Flea, che è stato il bassista dei Red Hot Chili Pepper. Torna ovviamente con questo suo album, dove insieme a tanti altri amici canta, suona la tromba, suona il basso, eccetera. Questa che abbiamo scelto da farvi ascoltare, ma faremo altre incursioni dentro questo album e farvi sentire altri brani, era Traffic Lights. Torniamo invece ai tempi nostri con Xavier Cordon, Colors of Water.

0: Potevano mancare le novità? No, assolutamente, siamo qui apposta. Questo è l'ultimo, tanto per citarne un altro, di Xavier Gordon, un pianista, compositore, insomma, uno dei più conosciuti, sicuramente più in vista esponenti della smooth jazz internazionale.
1: State ascoltando Chilling Me Softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

anche per il chitarrista Victor Old. Questo è un ultimo lavoro, si chiama Scenic Drive, e ma appunto una guidata scenica. Ma me lo immagino, no? Cioè, la musica mi porta magari su una bellissima di quelle strade americane lunghe, sempre dritte, che poi vanno verso il sole, solo verso il sole vanno, poi non si sa dove vanno a finire, però si corre, si cammina in solitaria quasi verso il sole, con questa musica e il vento nei capelli. I capelli, averceli. La musica ce l'ho, ma i capelli magari me li dovete prestare. Victor Hall, Scenic Drive, un'altra novità. Ma adesso, dall'ultimo album di questa cantante straordinaria che si chiama Stacey Kent, l'album è Time for Love, vorrei farvi ascoltare un grande successo, sapete di chi? Di Bruno Martino. E la

0: saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata di Chill Me Softly Smooth Night. Ci sentiamo la prossima volta, stessa radio, stesso orario.
1: Avete ascoltato
2: Chill Me Softly Smooth Night, un programma di Patrizio Sigona.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È qui la festa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

che non si muore per amore. È una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: by step, check the trick. Step by step, and kick the kick. Step by step, you'll move so quick. Step by step, like a lunatic.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera, sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.
2: Illogical. Illogical.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

cosa succederà. In questa vita qui, non la capisco già da un po', già da un po'.